0: praticamente le solite pratiche doganali e del transitario praticamente ci hanno lasciato le moto in nottata. Siamo partiti la mattina e con un traffico infernale abbiamo avuto i primi problemi sia ai furgoni che su due moto. E problemi seri, una moto, quella di Glauco, siamo riusciti a ripararla, mentre purtroppo per la moto di Marco non c'è stato nulla da fare perché ha spezzato una valvola e abbiamo dovuto abbandonare la motocicletta praticamente a Panama, là dove è che l'avevamo presa. Quindi abbiamo dormito presso un comando della polizia stradale, eravamo tipo in 15 in una stanza, 10 in un'altra, e siamo venuti su pian piano fino qui, quasi al confine con il Costa Rica, ma con delle temperature infernali. Cioè, ci sono 40 gradi, un'umidità pazzesca, il sole proprio ti cuoce, tutti i mezzi stanno soffrendo e ancora di più soffrono le persone, perché per tu che hai vissuto momenti come questi sai perfettamente che andare in moto con casco, giubbotto e la tenuta completa da motociclista è un martirio. Infatti qua dobbiamo rivedere i piani di viaggio.
1: Quindi quanti giorni di ritardo avete accumulato fino adesso?
0: Ora abbiamo 2 giorni di ritardo sulla tabella di marcia e non so quando la riusciremo a recuperare. Magari vediamo se è possibile già da dopodomani, praticamente si tolgono gli stop nelle città di San José e Managua e forse riusciremo ad arrivare come da tabella prevista in Honduras. Un abbraccio a te e a tutti quelli che ci seguono. Ciao Richard.
2: Ciao, sono Simonetta Gramegna da Roma. Anch'io ascolto Radio Motofortiva, la radio senza frontiere. International Music by Radio Moto.

0: su Radio Moto for Peace i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
1: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi ride motociclistici. Per i freni invece, qualora fosse possibile, installare le tubazioni aeronautiche in treccia, che sono molto più resistenti ed efficaci delle tubazioni in gomma. I dischi freni eccessivamente usurati ovviamente possono causare improvvise e pericolosissime rotture. Dischi e pastiglie nuovi garantiscono la lunga durata e sicurezza. E per le sospensioni, la forcella e gli ammortizzatori in buono stato garantiscono viaggi sicuri e divertenti in ogni situazione. Pertanto la loro efficacia deve essere garantita da una scrupolosa manutenzione. Per la taratura sarà opportuno adattarla al tipo di percorso che si dovrà affrontare. Impianto elettrico, è fondamentale controllare che tutte le connessioni siano perfettamente efficienti, controllare le matasse dei fili e possibilmente riavvolgere le stesse con una stratura adatta anche al trattamento antiumidità per affrontare viaggi ogni tempo ed eventuali guadi che mettono a dura prova l'impianto stesso. La batteria possibilmente al gel. In commercio si trovano anche tipi adatti alle moto più anzianotte. Nel caso sia in posizione scomoda, potrà essere fornita di una prolunga cavo positivo in modo da poter attaccare i cavi ed altri mezzi. Assolutamente necessario avere al seguito i cavetti preposti allo scopo. Per il telaio, un approfondito controllo visivo deve essere fatto alle saldature del telaio e supporti sella. Per ride duri con percorsi sterrati e deserti sabbiosi sarebbe opportuno il rafforzamento delle saldature stesse con degli inserimenti di rinforzo soprattutto sul canotto dello sterzo e punti di sforzo come gli attacchi degli ammortizzatori. Anche su mezzi nuovi un controllo è sempre utile.

0: Benvenuto nella nuova realtà del suono.
1: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
2: Ciao, sono Paola Scimitan e anche io ascolto Radio Moto for Peace.
3: Diario di bordo del 2014.
4: Quaderno de bitácora 2014.
5: 2014 Logbook.
6: Sappiamo che siete numerosi a seguire questa rubrica denominata speciale diario di bordo, realizzata in questi giorni dal tetto del mondo. Ormai siamo sopra la catena montuosa dell'Himalaya, che per qualche bambino, come Julian, potrebbe risultare difficile capire dove si trovi esattamente. A proposito, ascoltate quanto è tenero.
7: Allora Cina è... No... L'Himalaya è nella Cina dentro o la Cina è nell'Himalaya? Papi?
6: Eh sì, l'Himalaya, detta anche tetto del mondo, è una catena montuosa dell'Asia che separa la Cina dall'India, Pakistan, Nepal e Bhutan. È lunga circa 2400 km, quasi due volte l'Italia, per una larghezza di circa 100 o 200 km. È connessa verso occidente con la catena dell'Hindu Kush afghano. Vi sono comprese le più alte vette del mondo e quindi ben 14.800, come il Monte Everest, 8.848, oppure il famoso K2, 8611. Himalaya significa la dimora delle nevi eterne. Nel corso della tappa odierna, proprio mentre ci trovavamo in pieno deserto a quota 2700 metri e con bufera di sabbia, si è guastato il furgone Iveco. Considerato che in quel momento erano le 14 e quindi le 8 del mattino in Italia, abbiamo pensato di chiamare i fratelli Strappini per ricevere suggerimenti sul da fare.
8: Marco, ciao, sono Dino. Pronto, mi senti?
9: Ciao.
8: Senti, una cortesia, siamo a 3000 metri deserto cinese, ci siamo fermati per una sosta e il furgone non riparte più. Praticamente gira, il motore gira tutto, però non va. Abbiamo provato a guardare, a fare, ma se ci puoi dare qualche indicazione.
6: Il problema meccanico è stato risolto. Adesso si dovrebbe risolvere lo stato di salute di diversi di noi, quasi tutti raffreddati. Poi Dino, Marco e Francesco hanno perso sangue dal naso. Mehmet soffre il mal di pancia e Jordi è stanchissimo e non siamo ancora saliti così in alto.
10: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers.
11: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi. L'avventura continua.
12: Afrikaans, les meilleurs succès d'Afrique. Afrikaans, i migliori successi d'Africa.

Voglio raccontarvi oggi di uno dei personaggi più eccentrici, spirituali e autentici della scena musicale rock internazionale. Lenny Kravitz. Kravitz ha passato lunghi periodi vivendo in una roulotte o in una capanna alle Bahamas, senza un telefono, senza un televisore e a volte persino senza elettricità o acqua corrente. Dice che così lui riesce a rimanere connesso con la terra e a scrivere meglio la sua musica. Non ho bisogno di molto, dice, solo la mia chitarra, il mare e il silenzio. Beato lui. La sua casa ad Eleuthera, alle Bahamas, è diventata leggendaria. È una vecchia roulotte, una Airstream trasformata in un vero studio di registrazione nel bel mezzo della natura. Lenny ci vive spesso a piedi scalzi, coltiva la terra e guida un trattore vintage. Ha persino detto di essersi costruito il bagno da solo, con materiali di recupero e una vista sul mare che ti fa dimenticare che sei in bagno. Ebbene, nonostante l'immagine da rocker lussurioso, Lenny oggi è vegano, è salutista, ha una cura per se stessa estrema, mangia solo ciò che coltiva nel suo orto, frutta tropicale, verdura e noci di cocco, e si allena tutti i giorni. Beh, basta guardarlo, insomma, è abbastanza invidiabile. E una volta ha detto: mangio cibo che raccolgo con le mie mani, è la mia droga. Durante un concerto a Stoccolma nel 2015 avvenne però un fatto molto particolare. Ebbene, i pantaloni di Kravitz, i pantaloni di pelle che solitamente indossa, si spaccarono proprio nel punto meno strategico possibile, e questo successe durante un suo assolo di chitarra davanti a migliaia di fan. Per un secondo di troppo, tutto il mondo però vide più di quanto avesse mai chiesto. Beh, Steven Tyler degli Aerosmith non mancò di far sapere subito al suo carissimo amico Lenny: ehi fratello, hai appena fatto la storia del rock, in tutti i sensi. Ma nonostante lo stile provocante, Lenny Kravitz è profondamente spirituale e religioso, come dicevamo. Cresciuto tra il cristianesimo della madre e il giudaismo del padre, oggi segue un percorso personale di fede molto vicino alla filosofia One Love di Bob Marley. Dice che prima di ogni concerto prega dietro le quinte, ringraziando l'energia che muove tutto. Lenny è ossessionato dalla moda anni 60 e 70, insomma lo vediamo, anche il suo outfit spesso e volentieri ricorda quelle star degli anni 70. Colleziona giacche, occhiali e pantaloni d'epoca, ma non compra nulla di nuovo se non può dormirci addosso. E ha dichiarato: se non riesco a sdraiarmi sul pavimento con quel capo, non lo voglio. Deve essere comodo, quanto un abbraccio. Prima di recitare in The Hunger Games, Lenny aveva addirittura rifiutato altri ruoli in film famosi perché non voleva interpretare personaggi finti o lontani da sé. È amico stretto di molti dei registi di Hollywood, incluso Lee Daniels, che lo ha diretto in Precious, ma seleziona solo ruoli con messaggi umani. Negli anni 80 la sua relazione con Lisa Bonet, l'attrice dei Robinson che fece impazzire i media, vissero insieme a New York in uno dei loft più alternativi della scena artistica. Dalla loro unione è nata Zoe Kravitz, oggi attrice e cantante di grande successo, e Lenny non perde un'occasione di dire: è il mio miglior disco. Nonostante abbia suonato un po' con tutti i grandi nomi del rock, da Mick Jagger a Prince, Kravitz vive in modo sorprendentemente semplice. Anche in tournée spesso dorme per terra su un tappetino. Dice che così rimane connesso con se stesso. Il suo motto? Sono un'anima hippie, intrappolata nel corpo di una rock star. E in fondo, guardandolo tra una chitarra, una bandana o un campo di cocco, è difficile dargli torto.

0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
1: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.
2: Ciao a tutti, sono Ermanno da Roma e anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
3: Nel 2021 Moto for Peace realizza la missione Xacobeo. Il team raggiunge Santiago de Compostela in 5 tappe, ripercorrendo parte della rotta franciscana tra Italia, Francia e Spagna.
4: Scopo della missione:
3: per commemorare il 20° anniversario di Moto for Peace, si è deciso di organizzare, in occasione dell'anno Xacobeo 2021, un pellegrinaggio a Santiago de Compostela per rendere omaggio all'Apostolo Santiago, fase propedeutica alla missione 2023, gli anonimi della Fede 3.
5: Contrastare il telemarketing invasivo è un tuo diritto. Ora puoi impedire di essere contattato anche sul cellulare oltre che sul fisso. Iscriviti, non farti disturbare. Chiama il numero verde 800-95-7766 dal fisso e lo 06-4298-6411 dal cellulare. Oppure vai su registrodelleopposizioni.it. Registro pubblico delle opposizioni, un servizio gratuito per i cittadini, un obbligo per gli operatori di telemarketing.
6: Un'iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla Radio Senza Frontiere.
7: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice, every day in random on the Radio Without Frontiers.
4: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la Radio Sin Fronteras.

0: più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
1: Made in Italy, the most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
2: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace.
3: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
2: E spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19. World Parade.

0: Musica che emoziona, note che raccontano. Questa è la tua selezione Slow, il suono del cuore.
1: Music that moves, notes that tell. This is your slow selection, the sound of the heart.
2: De la musique qui émeut, des notes qui racontent. Voici votre sélection Slow, le son du cœur.

C'est ça, c'est ça, c'est votre banane. Bon après-midi, vous êtes sur Radio Auto, l'italienne dans les mondes avec Richard Chu. Allora, vediamo un po'. Oggi lo sapete che è il primo di aprile, vero? Lo sapete? Allora attenzione, perché fino a questa sera, alla mezzanotte, gli scherzi sono sempre validi. Io ho detto fra noi ne aspetto uno. Poi vediamo come va a finire. Intanto qualcuno è stato preso di mira. Vi leggo questa notizia. Praticamente ogni primo sabato del mese gli automobilisti di tutto il mondo potranno fare il pieno di benzina gratis. Troppo bello per essere vero, no? E infatti lo scherzo messo in rete dall'Organizzazione dei Paesi Produttori di Petrolio è stato subito individuato come un pesce d'aprile. La falsa informazione è praticamente disponibile su un sito e sempre in rete gli appassionati possono collegarsi a questo sito di lingua inglese e che offre, anzi ce n'è un altro, che offre tra l'altro tutta una serie di consigli per un pesce perfettamente riuscito. Anzi, sapete cosa faccio? Io ve lo do nel caso voleste fare appunto un pesce d'aprile di quelli tosti, di quelli giusti. Andate su questo sito www.aprilfoolsday.com. Ok? Se avete difficoltà poi mi chiamate qui allo 0332 237 227, ve lo dirò al telefono, oppure più semplicemente mi inviate un'email qui a rete8@rete8.com.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
4: Informazione, curiosità, cultura. È giusto quello che ti cattura. È Cocktail Magazine con Richard Shu. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
5: Siamo in piena estate, siete in spiaggia, vi tuffate in acqua e... opla, un goccio d'acqua salata finisce dritto in bocca. Vi siete mai chiesti perché il mare sia così salato? Beh, la risposta non ha nulla a che fare con saliere giganti svuotate negli oceani. È tutta colpa della pioggia. Sì, avete capito bene. La pioggia si comporta come un milione di minuscoli martelli che per secoli sgretolano le rocce sulla terraferma estraendone i minerali di sale. Poi arrivano i fiumi, che funzionano come veri e propri camion delle consegne, trasportando tutto questo sale fino al mare. Ma a questo punto c'è un trucco. Se i fiumi continuano a portare acqua dolce, il mare non dovrebbe diluirsi? Qui entra in gioco il vero complice segreto, il sole. Scaldando l'oceano, il sole fa evaporare l'acqua che sale in cielo a formare le nuvole, ma il sale, che è troppo pesante per volare, resta bloccato in acqua. Ecco perché da milioni di anni il mare è così salato. E attenzione, non tutti i mari sono uguali. C'è l'Oceano Atlantico, è mediamente salato. La medaglia d'oro va al Mar Morto, lì l'acqua è così densa e salata che si può galleggiare senza fare il minimo sforzo, proprio come un uovo in un bicchiere d'acqua e sale. E voi? Sapevate che l'acqua salata inizia il suo viaggio proprio da una goccia di pioggia in montagna?
0: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
6: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio. My one and only.
7: Va ora in onda solo le più belle.

0: va ora in onda War Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Welcome. Se dovessimo trasmettere in modulazione di frequenza, potremmo esordire questa edizione dicendo: calorose frequenze di tutto il pianeta, buon agosto e benvenuti a un nuovo attesissimo appuntamento con la World Parade. Siamo nel pieno del mese più caldo dell'anno, il cuore pulsante dell'estate 2026, e le classifiche di tutto il mondo stanno letteralmente bruciando, dalle spiagge della Nigeria ai festival del nord Europa, dalle notti calde di Lagos fino alle vette delle chart americane e italiane. I motori della musica globale sono a mille. Nella prossima ora vi porteremo in un viaggio sonoro pazzesco, scopriremo chi si aggiudica per esempio la numero uno dei tormentoni estivi e voleremo tra le posizioni più calde dei singoli più trasmessi del momento, e naturalmente faremo tappa nella nostra rubrica World Parade New Hit. A proposito di novità, tenetevi forte perché più tardi vi farò ascoltare in anteprima assoluta dei pezzi pazzeschi appena arrivati sulle piattaforme musicali, compreso il nuovissimo incredibile singolo targato Kygo e Max McNown con Take Me Back, che vi assicuro vi farà venire la pelle d'oca. Ma non c'è tempo da perdere, allacciate le cinture di sicurezza perché la classifica del mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace si apre ufficialmente adesso. Pronti a scoprire chi troviamo alla posizione numero 10? Volume su, si parte!
2: World Parade number 10. The number one song in Austria is Rian

0: Questa è la canzone che rappresenta l'Austria, che appare per la prima volta in questa speciale Top 10 con una traccia super ritmata, un tormentone fresco e ironico che sta facendo ballare le radio e le autostrade di mezza Europa. Ma non ci fermiamo nemmeno un secondo, perché alla posizione numero 9 c'è subito un'altra new entry, travolgente. Dall'Europa ci spostiamo dritti nel cuore pulsante dell'Africa, in Nigeria, per sintonizzarci sulle frequenze dell'Afrobeat più caldo del momento. Entra ufficialmente nella World Parade la stella nigeriana Aira Star con un pezzo dal groove irresistibile che sta conquistando le playlist globali di quest'estate 26.
1: World Parade number 9. The number one song in Nigeria is Asake

0: This is the World Parade.
1: Il grande ritmo straordinario qui su Radio Moto for Peace. A proposito, vi ricordo che potete portarci sempre con voi ovunque siete in vacanza, ascoltando comodamente per esempio la radio dall'app ufficiale Moto for Peace, ma anche attraverso le principali app radiofoniche disponibili sul vostro store preferito. Quindi nessuna scusa, la musica della World Parade vi segue dappertutto, in auto, sullo smartphone, tablet, computer, TV, internet, radio ed amplificatori di ultima generazione. Non ci sono scusanti, ma andiamo avanti con la nostra scaletta di agosto 2026, perché la febbre della new entry non accenna a scendere. Anche la posizione numero 8 è conquistata da una debuttante d'eccezione nella nostra top 10. Parliamo dei Paesi Bassi, un brano travolgente, fresco, perfetto per queste giornate estive, che sta spopolando in tutte le radio olandesi e nord europee. In salita diretta al gradino numero 8, direttamente dai Paesi Bassi, ecco Justin De Wild.
2: World Parade number 8. The number one song in Holland is Justin De Wild, Cherio.

0: U luistert naar de Wereldparade met Richard Schu op Radio Motorvorpies.
1: E continuiamo con la nostra scalata della World Parade di agosto 2026. Alla posizione numero 7 facciamo rotta verso il nord Europa, precisamente in Svezia. E qui troviamo un piccolo movimento in classifica. Il gruppo svedese per eccellenza, i Bolaget, perde una posizione rispetto al mese scorso, ma il loro pezzo resta una presenza fortissima in tutta la Scandinavia. È un brano dall'energia travolgente che fa sentire tutta l'atmosfera dell'estate nordica. Allora, numero 7, direttamente da Stoccolma, ecco i Bolaget.
2: World Parade number 7. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano.

0: siamo esattamente a metà della nostra classifica ed è tempo di volare in Oriente. Alla posizione numero 6 troviamo la Cina, che questo mese registra un leggero calo e scende di 2 gradini rispetto alla scorsa classifica. Nonostante la discesa, questo duetto straordinario continua a incantare milioni di ascoltatori ed è una presenza fissa nelle playlist internazionali. Un brano di un'eleganza unica, interpretato dalle voci pazzesche di Zhu Shen e Della Chen.
1: World Parade number 6. The number one song in China is Zhou Shen and Ella Chun. Reign all over the world.

0: 向所有在中国和台湾的听众问好，你正在收听的是 Moto for Peace 电台的广播。
1: Entriamo ufficialmente nella top 5 della World Parade in questo mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace insieme a Richard Xu. Attenzione, prima di scoprire chi c'è al quinto posto, permettetemi un momento davvero speciale. Sì, vogliamo mandare un abbraccio grandissimo proprio a lei e i nostri più calorosi auguri di pronta guarigione ad una persona speciale, punto di riferimento della grande e numerosa famiglia Victory Team di Pavia, Elena, l'imperatrice. Purtroppo a causa di un brutto incidente stradale Elena è momentaneamente costretta a rinunciare al piacere di andare in moto, ma la conosciamo bene. Elena è un vero personaggio, una donna incredibilmente forte che sa il fatto suo e siamo certi che con la sua grinta e con il preziosissimo aiuto del marito Marco, che salutiamo con affetto enorme, non appena possibile tornerà a macinare chilometri e a riprendersi la strada. Forza Elena, siamo tutti con te. Bene, l'applauso è meritatissimo, un grande, immenso in bocca al lupo. E adesso carichi, più che mai torniamo alla musica perché alla posizione numero 5 giochiamo proprio in casa. L'Italia difende con le unghie e con i denti il suo posto a metà classifica. Ma questo mese lo fa cambiando del tutto marcia e la regina indiscussa del pop italiano a prendere in mano il testimone, regalandoci una vera e propria bomba radiofonica che sta spopolando su tutte le spiagge e i network del nostro paese. Stabile al gradino numero 5, la favolosa Annalisa con la sua travolgente canzone estiva.
2: World Parade number 5. The number one song in Italy is Annalisa, canzone estiva. Quando

0: E restiamo ad altissima quota nella nostra World Parade. Vi ricordo sempre che a stabilire la nostra classifica mese dopo mese siete proprio voi. I punteggi e le posizioni vengono infatti elaborati direttamente attraverso il conteggio dei visitatori del nostro sito ufficiale motoforpeace.it. Continuate a visitarci e a far sentire il vostro supporto. E guardate cosa avete combinato questo mese, perché ai piedi del podio abbiamo un vero e proprio boom. Alla posizione numero 4 compie un balzo pazzesco, guadagnando ben 6 posizioni rispetto al mese scorso, la Finlandia. La stella assoluta del nuovo pop nordico sta conquistando letteralmente tutta Europa con questo pezzo travolgente, pieno di energia ed eleganza elettronica, una scalata irresistibile che la porta a un passo dai gradini più alti. In salita, netta, al gradino numero 4, ecco Mirella.
1: World Parade number 4. The number one song in Finland is Mirella. Keikki.

0: E siamo ufficialmente arrivati sul podio della nostra classifica, entriamo nella zona medaglie. Sul gradino più basso, alla posizione numero 3, troviamo una certezza ormai diventata assoluta, e cioè la Germania, ormai stabilissima al terzo posto con indosso la sua medaglia di bronzo e si conferma sempre fortemente ai vertici della nostra classifica. Un brano rappresentarla, di un'energia pazzesca, solare, perfetto da cantare a squarciagola in quest'estate, una delle voci più amate della Deutsche Pop moderno, che sta dominando l'airplay di tutte le emittenti tedesche ed europee. Ecco Vincent Weiss con la sua fantastica Hast du Kurzzeit. Ascoltiamole insieme.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Vincent Weiss, Hast du Kurzzeit.
2: Sie hören Radio Motor Forbis. Das Radio ohne Grenzen.

0: più nel vivo della World Parade, e qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, e ormai ci troviamo ad un passo dalla vetta. Alla posizione numero 2 c'è la conferma di un vero e proprio colosso di quest'estate, stabilità assoluta per la Danimarca, che non ne vuol sapere di mollare i vertici della classifica e mantiene con grande forza il secondo gradino del podio. Questo mese a rappresentarla c'è un duetto esplosivo che sta facendo tremare i club e le radio di tutto il nord Europa, una traccia rap pop dal ritmo travolgente ed incalzante. Ascoltiamoli insieme.
1: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Lumen Feet Annika, Hold MIT Tempo.

0: En varm hilsen til alle vores venner fra Danmark, der besøger Motor for Peace IT og lytter til Radio Motor for Peace.
1: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Al numero 10, new entry dell'Austria, nono un'altra grande new entry dritta dalla Nigeria, mentre all'ottava posizione si confermano come nuova entrata i Paesi Bassi, che erano scomparsi dai primi 10 da qualche mese. Al numero 7 scende di una posizione la Svezia e si scende anche al sesto posto con la Cina, mentre c'è stabilità per l'Italia. Al numero 5, al quarto posto si registra un'ascesa incredibile di 6 posizioni per la Finlandia, mentre nulla cambia al terzo posto con la Germania, al secondo con la Danimarca e adesso, fiato alle trombe, è il momento che tutti stavate aspettando e chi c'è al vertice del pianeta musicale in questo mese di agosto 2026, facciamo finta di non saperlo, ma so che siete bravissime e che avete già indovinato, comunque a me tocca fare lo speaker e ve la devo presentare così. Signore e signori, coloro che visitano maggiormente le pagine del sito motoforpeace.it sono e restano sempre loro gli statunitensi.
0: World Parade Number One. The number one song in USA is Ella Langley, Chusin, Texas.

Eh sì, questa bella canzone è rientrata in classifica anche se vi era già stata proposta nel mese di giugno, e questo a causa del suo continuo apprezzamento e grande successo ormai divenuto mondiale. Attenzione alla prossima mezz'ora, perché scatta la World Parade New Hit con delle novità incredibili, come la prossima selezione musicale che diventerà anch'essa un successo internazionale.

così si conclude anche questa edizione del mese di agosto 2026. Vi rammento ancora il podio rappresentato dalla terza posizione occupata dalla Germania, il secondo dalla Danimarca ed il primo dagli Stati Uniti d'America. Ancora buona estate, buone vacanze a voi da Richard Chu. È tutto e alla prossima edizione. Ciao!

Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, chiunque guidi un veicolo a motore in Francia deve avere con sé un etilometro.

3 per l'autotest. Chi non lo tiene a bordo rischia una sanzione di 11 euro, anche se pare che tale norma non sia effettivamente applicata. A voi la scelta se rischiare.

0: Nel 2014 Moto4Peace realizza la missione Medici in Moto in Nepal. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Cina, Tibet, Nepal.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 10 motociclette equipaggiate per il pronto soccorso ai medici del distretto sanitario di Kavre, Nepal, per poter raggiungere i pazienti nei villaggi più remoti del paese.
2: E allora si risale in sella. E questa volta per entrare in Canada.
3: Oggi lasciamo gli Stati Uniti e attraverso il ponte di Windsor saremo in Canada. Per Toronto sono circa 400 km e quindi diciamo la tappa più lunga americana è terminata. Poi da Ottawa faremo un giro diretto fino a New York, da dove poi imbarcheremo in mezzo.
2: Il paesaggio continua a essere piatto e monotono. Quella che cambia è la temperatura. Scende, e scende di molto, fino a raggiungere i 3 gradi. Anche le condizioni meteorologiche non promettono bene. Ma i chilometri da percorrere oggi sono solo 380, quindi non abbiamo nulla di cui preoccuparci. Siamo in Ontario, a Toronto, la città più popolosa del Canada. Moderna, piena di centri commerciali, con la sua attrazione principale decisamente ben visibile, la Canadian National Tower. Incontriamo la polizia di Toronto, dove ancora una volta possiamo raccontare la storia di Moto4Peace e gli importanti obiettivi raggiunti con questa missione.
4: Noi lasciamo presente il nostro passaggio, praticamente itinerari from Panama, Toronto, Ottawa.

0: New York.
1: Very good.
0: Grazie.
1: Okay. Thanks. That's cool.
2: Al termine dell'incontro raggiungiamo le sponde del lago Ontario, dove ad attenderci, per uno scatto molto originale, troviamo schierato l'intero battaglione motociclisti della Polizia di Toronto. Poi ci spostiamo alle cascate del Niagara, famose in ogni angolo del mondo, che si trovano a circa 2 ore di distanza dalla città. ...400 metri di larghezza tra la parte canadese e quella statunitense, per 54 metri di salto e 168.000 metri cubi di portata a regime di piena. Un imponente spettacolo della natura. Le più grandi cascate dell'America settentrionale. Infine, è la volta del simbolo della città, la Canadian National Tower, una torre alta 553 metri, costruita tra il 1973 e il 1976, da dove si può ammirare un meraviglioso panorama della città a 360 gradi. Prima di lasciare Toronto, sotto un cielo nero e minaccioso, presenziamo alla festa della Polizia del Canada. 5.000 poliziotti schierati, il ricordo dei colleghi caduti in servizio e, sotto la pioggia, l'inno canadese e poi quello americano. Il momento è particolarmente toccante.

0: La notte aveva quel silenzio strano che esiste solo dopo mezzanotte, quando anche le città sembrano smettere di fingere. Le finestre illuminate erano poche, sparse come pensieri rimasti accesi troppo a lungo. In una di quelle finestre al quinto piano di un palazzo qualunque, un uomo sedeva immobile davanti a un tavolo pieno di carte da gioco. Non stava giocando, le stava solamente mescolando come si sfiora una cicatrice. Sul giradischi intanto girava una melodia di chitarra morbida e ipnotica, una di quelle che sembrano arrivare da un posto che conosci ma che non riesci a ricordare. Le note cadevano nella stanza come pioggia leggera e ogni accordo sembrava tirare fuori qualcosa che lui aveva nascosto per anni. Poi la chitarra cambiò accordo. L'uomo prese lentamente il mazzo e iniziò a distribuire le carte sul tavolo verde, una dopo l'altra, con una calma rituale, come se stesse cercando un ordine segreto nel caos. Vedete, certe canzoni non nascono. Succedono in stanze piccole, in notti silenziose, senza importanza, mentre qualcuno prende una chitarra senza sapere che sta scrivendo qualcosa che resterà per sempre.
1: Allora, vediamo se mi ricordo. Ah, ok.

All'inizio di Shape of My Heart non c'è Sting, c'è una chitarra classica tra le mani di Dominic Miller, il suo famoso chitarrista di sempre, e c'è un giro di accordi che arriva quasi per caso. Miller racconta di essersi lasciato guidare da un'atmosfera che gli ricordava Chopin, non una citazione precisa, più una sensazione, quella malinconia elegante che sembra camminare sempre sul confine tra luce e tristezza. Le dita iniziano quindi a muoversi, gli accordi scendono morbidi, circolari, ipnotici. Non cercano di impressionare, ma cercano qualcosa. Quando Sting lo ascolta per la prima volta, capisce immediatamente che dentro quelle note c'è un mondo intero. Non una semplice progressione armonica, una storia nascosta. Quindi gli dice di continuare e di svilupparla.

In pochissime ore nasce l'ossatura del brano, ma ancora non esiste però una canzone ben definita. Infatti non esistono le parole, solo una sensazione difficile da spiegare, come quando senti che qualcosa ti riguarda profondamente ma non sai ancora perché. Poi arriverà un giorno, una passeggiata, Sting è da solo, ha le cuffie in testa, ma quella musica continua a girargli dentro la mente mentre lui cammina, e proprio lì prende forma un'idea completamente controintuitiva. Non scriverà quindi una canzone d'amore, parlando d'amore. Sceglierà un giocatore di carte, ma non il classico giocatore d'azzardo, non un uomo ossessionato dalla vittoria, piuttosto qualcuno che usa le carte per decifrare il mistero delle persone, del destino, della fortuna. Un uomo che cerca una logica mistica del caso, quasi un filosofo seduto al tavolo verde. Ed è questo il colpo di genio di Shape of My Heart, parlare dei sentimenti senza nominarli mai davvero. Le carte quindi diventano metafore, i semi diventano simboli, il bluff diventa il modo in cui gli esseri umani nascondono ciò che provano. Persino il titolo arriva da un'immagine piena di malinconia. Sting ricorda un dipinto con all'interno James Dean, Marilyn Monroe, Elvis Presley e Humphrey Bogart seduti insieme attorno a un tavolo. Quattro miti, quattro solitudini, quattro persone diventate eterne proprio mentre si stavano consumando. Quando entra la voce tutto cambia, perché a quel punto capisci che Sting non sta cantando di poker, sta cantando di vulnerabilità, di quella sensazione che provi quando sei davanti a qualcuno che ami e non riesci a scoprire le tue carte, non per paura di perdere, ma perché non sai ancora dare un nome a ciò che senti. E forse questo è il motivo per cui Shape of My Heart continua a colpire dopo tanti anni, perché parla di qualcosa che tutti abbiamo vissuto almeno una volta, quel momento in cui il cuore esiste già, ma la sua forma è ancora un mistero.

Altro tasto dolente di cui ci occuperemo spesso qui a Cocktail Magazine è il lato oscuro delle energie verdi. Energia eolica e solare ci dicono che sono la soluzione perfetta per salvare il pianeta, ma il geologo Jan Plimer lancia un allarme: stiamo distruggendo la natura in nome del clima. Esiste un impatto nascosto dell'eolico e del solare. Non è ambientalismo e ipocrisia. Le turbine eoliche uccidono uccelli e pipistrelli a migliaia, mentre i pannelli solari occupano terreni agricoli preziosi. Stiamo facendo a pezzi la fauna selvatica per nulla, dice Plimer. Energia costosa e inaffidabile. Una volta avevamo elettricità a basso costo e stabile. Oggi con la corsa al green i prezzi schizzano ed i blackout aumentano. Salvare il pianeta? No. Stiamo solo peggiorando la vita delle persone senza ridurre davvero le emissioni. La soluzione? Far sentire la voce ai politici. Plimer invita a ribellarsi alle politiche climatiche imposte dall'alto. L'unico buon politico è un politico spaventato. Occupatevi dei vostri rappresentanti locali, chiede, perché oggi i governi seguono ideologie, non scienza. Se vogliamo davvero proteggere l'ambiente, dobbiamo smetterla con le soluzioni facili e dannose. Forse è ora di chiedere ai politici: voi chi rappresentate? L'ideologia o la realtà?

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre.

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventare.

0: una parola ancora.
1: Parole, parole, parole.
0: Ascoltami.
1: Parole.

0: Diario di bordo del 2026.
1: Logbook of 2026.
2: Bitácora de 2026.
3: Un viaggio lungo, estenuante, chilometri su chilometri di fatica, sudore, polvere, ma anche una dose infinita, pazzesca di emozioni. I nostri ragazzi di Moto4Peace hanno concluso la loro straordinaria missione e lasciatemi dire che raccontarla giorno dopo giorno qui nello speciale Mongolia 26 su Radio Moto4Peace è stato un viaggio immenso anche per me. Li abbiamo seguiti passo dopo passo, chilometro dopo chilometro, direttamente dai nostri microfoni. Siamo passati con loro dal freddo pungente dell'Anatolia centrale al caldo torrido e interminabile della steppa in Kazakistan. Siamo partiti dal mare di Mersin, abbiamo attraversato la splendida Tbilisi in Georgia e poi giù fino a toccare il fascino di Samarkand. Hanno superato le temutissime dogane russe, costeggiato il nord del deserto dei Gobi e infine, eccoli, sono arrivati in Mongolia. Si sono messi alla prova, hanno discusso, hanno riso, hanno ascoltato il grande silenzio della terra e si sono stretti in abbracci forti, veri. E noi eravamo sempre lì a dare voce a ogni singolo battito di questa avventura. Alla fine, ragazzi, quello che conta

0: E solo una cosa, ce l'hanno fatta. Il loro viaggio su due ruote si è concluso nel modo più bello, a Ulan Bator, incontrando i sorrisi e gli occhi dei bambini delle scuole, perché l'avventura in sella è finita, sì, ma la missione più bella comincia proprio adesso. E io sono davvero fiero, orgoglioso di avervi raccontato tutto questo. Ma le emozioni non finiscono qui, perché il viaggio lo chiudiamo insieme a loro. Direttamente dalla linea d'arrivo, ecco le voci dei nostri protagonisti che ci salutano dalla capitale della Mongolia. Ascoltiamoli.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Moto4Peace, da Marco Veronese, da Ulan Bator. Ciao ciao.
2: Saluti anche da Claudio, sempre a Ulan Bator.
3: Salutoni da Mauro, sempre a Ulan Bator.
4: Io sono Walter, salutoni da Ulan Bator.
5: Ciao a tutti da Did, da Ulan Bator. È stato un viaggio veramente emozionante, faticoso, ma siamo felicissimi.
6: Ciao Richard, e tanti saluti da noi, siamo perfetti qua, mamma mia, un'esperienza magnifica. E scusa, mi ringrazio tanto di vederti che come vai nella moto, e ci dobbiamo ritrovarci, ok? Un abbraccio grande.
4: Vai, tanti saluti da Davide, componente di Moto4Peace, agli amici e agli ascoltatori di Radio Moto4Peace da Ulan Bator.
7: Ciao Richard, tutto bene? Qui siamo Ulan Bator, abbiamo fatto una visita al tempio buddista, siamo tornati purificati, siamo puri e nuovi, siamo proprio rinati completamente.
8: Ciao a tutti, un caro saluto dalla Mongolia e precisamente da Ulan Bator, da Egidio Nobile.
9: Ciao Davino, agli amici di Moto4Peace da Ulan Bator.
10: Mongolia 2026,
11: la missione umanitaria di Moto4Peace,
12: le ultime notizie con Richard Hsu.
0: Radio Moto4Peace presenta
13: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Quest'estate
16: è un dinosauro quello.
17: Oh mio Dio, correte!
15: Dal regista di It Follows.
18: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
19: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
15: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
1: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
15: La fine di Oak Street. Al cinema.
3: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
6: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
4: Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
3: Ali.
4: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto4Peace.
19: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto4Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
17: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
19: Moto4Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa come è facile, con un semplice gesto, far arrivare lontano il tuo aiuto.
17: Grazie.
0: Nel 2020, Moto4Peace ha realizzato la missione denominata Anonimi della Fede 2. 12.000 chilometri attraverso Cile, Argentina, Paraguay, Bolivia.
2: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.

0: classifica delle 10 città italiane con il più alto tasso di criminalità basata sull'indice della criminalità 2024 del Sole 24 Ore, che considera il numero di denunce per 100.000 abitanti nel 2023.
1: Al decimo posto, Livorno, denunce 4.743.
2: Sindaco?
3: Luca Salvetti.
1: Al nono posto, Venezia, denunce 4.825.
2: Sindaco?
3: Luigi Brugnaro.
1: All'ottavo posto, Imperia, denunce 4.838.
2: Sindaco?
3: Claudio Scaiola.
1: Al settimo posto, Prato, denunce 4.887.
2: Sindaco?
3: Ilaria Bugetti.
1: Al sesto posto, Bologna, denunce 5.539.
2: Sindaco?
3: Matteo Lepore.
1: Al quinto posto, Torino, denunce 5.685.
2: Sindaco?
3: Stefano Lorusso.
1: Al quarto posto, Rimini, denunce 6.002.
2: Sindaco?
3: Jamil Sadegolvad.
1: Al terzo posto, Firenze, denunce 6.053.
2: Sindaco?
3: Dario Nardella.
1: Al secondo posto, Roma, denunce 6.071.
2: Sindaco?
3: Roberto Gualtieri.
1: Al primo posto, Milano, denunce 7.093.
2: Sindaco?
3: Giuseppe Sala.
0: E quali sono i partiti o le coalizioni che governano queste città?
4: Varie PD, centrodestra, vari partiti. PD, PD, PD, PD, PD, PD, PD, PD.
0: L'avete capita o ve la devo spiegare?
5: The time has come for soundtracks on Radio Moda 4Piece.
6: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4Peace.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Behind dietro le storie della musica. Aveva organizzato tutto con cura nella sua tenuta Il Palagio a Figline Valdarno in Toscana. Era la sera dell'11 settembre 2001. Sting avrebbe registrato un album live e un DVD con i brani più belli della sua carriera solista, più un paio di classici dei Police. Per l'occasione aveva chiamato musicisti e collaboratori bravissimi e fidati come Dominic Miller, Manu Karche, Chris Botti, Christian McBride, Jake Marlbaum, Janice Pendavis, e avevano provato diversi giorni e messo a punto un repertorio davvero straordinario per deliziare quella sera. Un pubblico formato da fan, da amici, operatori del settore, insomma, era tutto pronto per una grande festa quando giunse una notizia dagli Stati Uniti di un attentato. Era l'attentato alle Torri Gemelle. Poche ore dopo Sting e sua moglie Trudy sono venuti a sapere che tra le 3.000 vittime della strage c'era anche un loro amico, Herman Sandler, magnate della finanza, ma anche un munifico sostenitore di cause ambientaliste. Nonostante tutto, il concerto non venne cancellato, ma l'atmosfera di quella sera, che doveva essere una sera di gioia, fu funestata e la sua serenità si trasformò in un commovente tributo a chi aveva perso la vita negli attentati di New York. All This Time e il relativo DVD verranno pubblicati poi, due mesi dopo.
1: I'd just like to say a few words before we start. This was supposed to be a very joyous occasion tonight. Because of the horrific events of today, it simply can't be a joyous occasion, and it's difficult for all of us. I'm angry, I'm confused, I'm frightened, and I don't really want to give this meaningless act of violence any credence. It's totally and utterly pointless. We'll sing this song for those people who've lost their lives. Thank you.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace. Sono Mauro Silvestrone e questo è il mio nuovo singolo, Polvere. Buon ascolto. Polvere.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Forbis. I nuovi talenti su Radio Moto Forbis.
4: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo? E di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
5: Behind! Dietro le storie della musica.
6: Come avrete sicuramente sperimentato anche voi qualche volta, la sabbia cade nelle nostre città. È la sabbia del Sahara che giunge da centinaia di chilometri di distanza. La polvere sahariana si innalza nel corso di tempeste che la portano in alto, per poi scaricarla sull'Europa, in vaste aree dell'Europa meridionale. Il problema non è soltanto una questione di pulizia, ma può causare anche disturbi respiratori. In più ci sono gli eventuali problemi causati alle centrali solari, cioè i nuovi impianti per trattare energia rinnovabile pulita. Qui in una centrale solare di Tolone, nel sud della Francia, la grande insolazione viene trasformata in energia elettrica. Il progetto europeo MAC avverte i manager delle centrali con quanta frequenza potranno verificarsi ricadute di sabbia e in futuro dovrebbe poter fornire previsioni a 5 giorni sull'impatto che la sabbia avrà sulla centrale. Per esempio, se è prevista una tempesta di sabbia, le complesse operazioni per avviare la centrale vengono cancellate. Peraltro, la cronologia dell'insolazione in una data area è cruciale per decidere l'ubicazione delle future centrali solari. Quel che vediamo sugli specchi è la polvere del deserto è un elemento deleterio per il nostro impianto perché diminuisce la portata dell'insolazione entrante che viene a impattare col nostro sistema. Sapendo con qualche giorno d'anticipo dell'arrivo di una tempesta possiamo stoccare l'eccedenza di energia al fine di poter continuare a girare a regime anche nei giorni di tempesta. Lo stoccaggio avviene grazie all'acqua pressurizzata e cioè grazie a dei grandi bidoni che raccolgono acqua ad alta pressione e ad alta temperatura. Quando si vuole recuperare l'energia, si adopera il vapore di questi palloni per generare elettricità.
7: On va utiliser la vapeur présente dans ces ballons pour alimenter les systèmes de production d'électricité.
6: Come si possono prevedere le bizze della polvere del deserto? Qui presso l'Università di Sofia Antipolis, Nizza, i ricercatori di Transvalor, azienda specializzata nell'energia solare, misurano la quantità di irraggiamento che raggiunge il suolo. In questa stanza grandi schermi seguono i movimenti del deserto controllati dai satelliti. Poi, adoperando modelli matematici ed algoritmi forniti dalla rete del progetto MAC, si predicono i movimenti della sabbia del deserto.

0: Ciao, sono Gianfranco Enrio e anch'io da Senor B ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Hot music in the mix with your favorite DJ.
2: Già sentita, già ballata ed ascoltata, ma forse non così. Maxi Mega Mix. The Powers in the Mix.

0: Nel 2022 Moto4Peace realizza la missione Caminos d'Europa
1: attraverso
0: Italia, Slovenia, Repubblica Ceca, Austria, Germania, Belgio, Francia, Spagna e Portogallo.
1: Scopo della missione:
0: solidarietà e pace con una spedizione attraverso l'Europa come cammino ideale delle città che hanno reso la storia nel percorso dei pellegrini diretti a Santiago de Compostela.
2: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Está escuchando Radio Moto4Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la asociación Moto4Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
4: State ascoltando Radio Moto4Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto4Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo. Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla Radio Senza Frontiere.
5: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice, every day in random on the Radio Without Frontiers.
6: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la Radio Sin Fronteras.
7: Solo le più belle di Radio Moto.
8: Un caro saluto ed un grazie alla polizia senegalese.
9: Meilleure salutation et merci à la police sénégalaise.
10: Behind, dietro le storie della musica.
11: A fine anni 70, quando la Motown sembra appartenere al passato, Rick James, trentenne nero di Buffalo, New York, ne resuscita fama e prestigio. Il suo sound potente e aggressivo, un mix di funky, soul, con una spruzzatina di rock, cattura l'attenzione di pubblico e critica, così come il suo fare eccentrico. Come Get It, l'album d'esordio del 1978, vende più di un milione di copie, proprio come Street Song del 1981, che contiene il grande hit Super Freak. Poi travolto da vita dissoluta, problemi legali, finirà gradualmente per scomparire dalle scene sino alla sua morte per infarto. Negli anni 60, nella sua band, i Minnah Birds, suonava Neil Young, mentre il suo tour del 1979 verrà aperto da un giovane Prince. La stessa base, poi, successivamente usata negli anni 80, suggellerà un altro grande successo, quello di Falco in The Commissar.

Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.

0: Va ora in onda Moto News. Info su moto e viaggi. Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: È indubbiamente l'accessorio più utile in assoluto, oltre che obbligatorio per legge, e si tratta evidentemente del casco. Bisogna investire in un casco di alta qualità, dotato di caratteristiche come visiera antiappannamento, sistema di ventilazione, leggerezza e comfort. Queste caratteristiche possono notevolmente migliorare la sicurezza e il comfort durante l'esperienza di viaggio.

0: Nel 2006 Moto for Peace realizza una missione in Medio Oriente attraverso Grecia, Turchia, Siria, Libano.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 2 ambulanze, materiale ospedaliero e sanitario alle autorità e alle comunità di bambini palestinesi presenti in vari campi profughi insediati in Libano.
2: The time has come for soundtracks on Radio Moto for Peace.
3: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto for Peace.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2010.
2: Quaderno de bitacora 2010. 2010
3: logbook. Siamo in Sudan e in Sudan, credetemi, si patisce la sete. Caspita, dopo appena 50 km di viaggio avevamo tutti voglia di fermarci per bere anche ciò che solitamente si beve di rado, come le bibite gassate o zuccherate, che qui invece sono importanti. Importanti perché il corpo richiede proprio gli zuccheri. Un sacco di colleghi non bevevano mai quelle bibite normalmente nella vita quotidiana di ogni giorno e in quei casi invece la cercano come fosse oro. Insomma, si beve e non si fa mai la pipì, neanche con 15-20 litri al giorno di bevande. Ma spiegare cosa si prova in questi momenti e di quello che il corpo desidera, beh, lo devi solo provare per capire. Quando ci si ferma si è stremate, l'obiettivo è solo quello di bere e di setarci al più presto. Viaggiare a 48 gradi non è facile ed il nostro corpo non è abituato. Se poi ai 48 gradi aggiungi il calore del motore, beh, vi lascio immaginare il risultato. L'ambasciata fortunatamente sta reagendo benissimo. Ieri sono venuti a prenderci a 60 km da Khartoum e poi in serata l'ambasciatore ha offerto una cena a casa sua e ancora non è finita, perché l'indomani ricevimento ufficiale presso l'ambasciata, tutti in divisa, e presso la sede dell'Interpol. Poi sarà la volta di una cena da un italiano che si chiama Roberto. Ormai è più sudanizzato che mai, ma la sua ospitalità e disponibilità verranno rammentati da tutti noi. Lunedì partenza per la zona pericolosa del Sudan.
4: State ascoltando Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
0: Music in the mix with your favorite DJ. Questa è la parentesi di Maxi Megamix. I grandi successi remixati per voi. Maxi Megamix. The Powers in the Mix.

0: Cocktail Magazine con Richard Schu.
1: È un magazine informativo e Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: C'è un detto famoso che recita: fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio. Milioni di cittadini italiani e del pianeta si sono notoriamente vaccinati con i prodotti sperimentali distribuiti da Pfizer. Pfizer Incorporation è una delle più grandi aziende farmaceutiche al mondo, fondata nel 1849 a New York City da due immigrati tedeschi, Charles Pfizer e suo cugino Charles Erhardt. La compagnia è oggi americana, con sede principale a New York. Nel corso degli anni Pfizer è cresciuta in maniera esponenziale, diventando un leader globale nella ricerca, sviluppo e produzione di farmaci e vaccini. L'azienda è quotata in borsa e appartiene ad un ampio gruppo di investitori, quindi non è di proprietà di un singolo individuo o famiglia, ma di azionisti pubblici e privati. Nel 2012 Pfizer è stata multata per 10,6 milioni di euro dall'antitrust italiano per aver ritardato l'ingresso sul mercato dei farmaci generici contro il glaucoma dopo la scadenza del brevetto del farmaco Xalatan, causando un danno economico di 14 milioni di euro per il Servizio Sanitario Nazionale. Caso Cabases: Pfizer è stata condannata a risarcire 560.000 euro per gli effetti collaterali del farmaco Cabases usato per il Parkinson. Il farmaco aveva causato al paziente gravi disturbi come ludopatia e ipersessualità, che non erano stati adeguatamente segnalati. Condanne per marketing illegale. Nel 2009 Pfizer ha pagato una multa record di 2,3 miliardi di dollari negli Stati Uniti, una delle più grandi sanzioni per frode sanitaria nella storia. Questo è avvenuto a causa della promozione illegale di alcuni farmaci, inclusi Bextra e altri prodotti, per usi non approvati dalle autorità sanitarie. Pfizer ha affrontato numerose altre controversie, ma queste sono alcune delle più significative dal punto di vista legale e finanziario.

0: Yamaha alza l'asticella con la nuovissima Tracer 9 GT 2025, la crossover premium che fa sognare. Ecco tutto quello che c'è da sapere. Prezzi? Si parte da 12.199 per la versione base, ma se volete il pacchetto completo con valigie, sospensioni semiattive e fari matrix LED, la GT vi chiederà 15.399 euro. E per i più esigenti c'è la GT Più a 18.599 euro con cambio automatico, JAMT e radar per il cruise adattivo. Novità 2025, Yamaha ha lavorato su design, comfort e tecnologia. Linea più aerodinamica, parabrezza regolabile elettronicamente sulle versioni top, più spazio per il pilota e passeggero grazie al telaietto allungato, cruscotto TFT da 7 pollici con navigatore Garmin e comandi joystick, fari matrix LED intelligenti che si adattano alle curve e al traffico, e il mitico motore CP3 da 119 cavalli che non delude mai. I punti forti invece sono silenziosità e protezione dall'aria da urlo, frenata super controllata con ABS cornering, valigie da 30 litri con serratura elettronica e doppia presa USB. Qualche piccolo limite? 224 kg di peso, è un filo più pesante del modello precedente, sella un po' rigida sui lunghi tragitti. Verdetto? Se cercate una crossover tecnologica comoda e prestante, la Tracer 9 GT 2025 è una delle migliori scelte sul mercato. E per chi vuole il massimo, la GT Plus con radar e cambio automatico è semplicemente imbattibile.
1: Sono canzoni che conosci, che cantichi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Febbraio 1974. L'album si prefigge di riportare in auge Claudio Baglioni dopo Gira che ti rigira, e ci riesce, diventando proprio disco d'oro. Si apre con l'omonimo classico della canzone d'amore italiana, destinato a ricalcare le orme di questo piccolo grande amore. Tutto il disco è un manifesto poetico del cantautore, fedele al tema dell'amore in ogni sua sfumatura. Basti pensare a Canta o A modo mio. Baglioni è un narratore e poeta di incredibile immediatezza, che sa parlare al cuore come nessun altro. E dopo i fasti di questo piccolo grande amore, appunto, Claudio Baglioni non lascia ma raddoppia e insiste. È la volta di questo album, orchestrato peraltro da Vangelis, fin troppo ricco e ricercato negli arrangiamenti per canzoni che vorrebbero trasmettere emotività e palpiti a giovani e adolescenti, con i minori filtri possibili. Dal motivo omonimo, un'abbondanza di romanticherie che sommergono fin dalla copertina la sagoma di lui, la sagoma di lei, vicini a un tenero atteggiamento in riva al mare e al tramonto. Wow! Quando si dice la retorica stesa come panni al sole per 4 minuti.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio. Quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
10: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
11: Odio questa notte.
10: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
9: Ali.
10: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
14: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
13: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
14: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa come è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
13: Grazie.
15: Nel 2007 Moto for Peace realizza la missione Sudamericando attraverso Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina.
16: Scopo della missione:
15: raccolta fondi a favore di 4 centri di attenzione integrale, assistenza per bambini in scuole pubbliche nella città di Quito in Ecuador.

lo so, questa notte ti troverò. Sono partito da Bologna.

Il mondo cambia e con lui le parole che usiamo per raccontarlo. Da oltre un quarto di secolo, il podio delle lingue più parlate del pianeta resta blindato. Cinese, spagnolo e inglese dominano la scena mondiale da oltre 25 anni, confermandosi i tre pilastri della comunicazione globale. Ma dietro i giganti, la classifica delle lingue madrelingua è in pieno terremoto. La vera rivoluzione avviene al quarto posto. Se nel 1996 era il bengalese a dettare legge, oggi deve cedere il passo nonostante i suoi parlanti siano saliti a 242 milioni. Non è bastato a contenere l'ascesa dell'hindi. In 30 anni i madrelingua hindi sono quasi raddoppiati, passando da 182 a ben 345 milioni, segnando il nuovo peso specifico dell'India nell'economia mondiale. Stabili invece il russo e il giapponese, che resistono rispettivamente al settimo e all'ottavo posto. Ma attenzione alle grandi escluse. Escono dalla top 10 il tedesco e l'uiguro, sostituiti dalle nuove potenze demografiche. Il punjabi, parlato tra India e Pakistan, e il vietnamita. In questa scacchiera di colossi, dove si trova quindi l'italiano? Beh, la nostra lingua si conferma fuori dalla top 10 dei madrelingua, oscillando generalmente tra la 20ª e la 25ª posizione a livello globale. Tuttavia l'italiano vanta un primato diverso. Resta una delle lingue più studiate al mondo per cultura e prestigio, mantenendo un'influenza che va ben oltre i confini demografici. In un pianeta che parla sempre più asiatico, la sfida della comunicazione è appena iniziata.

È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
1: Ciao, sono Filomena e anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
2: Ciao, sono Matteo Menduni ed anch'io sento Radio Moto for Peace.
3: Ciao, sono Valeria, anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
4: Ciao, siamo le Spice e anche noi ascoltiamo Radio Moto for Peace.
5: Ciao, sono Pasquale Verrillo e anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
0: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Nella Milano di fine anni 70, quando le insegne al neon sembravano promettere il futuro e invece spesso regalavano soltanto notti insonni, un ragazzo con il pianoforte negli occhi e la rabbia nelle mani cercava il suo posto nel mondo. Si chiamava Alberto Fortis, classe 1955, e per anni aveva abitato il dietro le quinte della musica italiana. Autore nell'ombra, penna prestata ad altri, mentre dentro di sé cresceva il desiderio feroce di raccontarsi in prima persona. È così che nacque Milano e Vincenzo nel 1979. Non semplicemente una canzone, ma una lettera aperta alla città e ai suoi fantasmi. Milano, madre severa e luminosa, capace di offrire sogni e insieme divorare solitudini. E poi Vincenzo, figura reale e simbolica, uomo dell'industria discografica, probabilmente ispirato al produttore Vincenzo Mocci, ma soprattutto emblema di un sistema che decide chi può parlare e chi deve restare in silenzio. Dentro quel brano c'è tutta la stanchezza di un artista che si sente trattenuto ai margini. Le strade bagnate dalla pioggia, i locali fumosi, le promesse mai mantenute della discografia romana, legata soprattutto alla RCA italiana. E poi c'è il dolore trasformato in musica, grazie anche all'incontro con due giganti della PFM. Franz Di Cioccio e Franco Mussida, che vestirono quelle parole di sonorità pop e progressive, sospese tra malinconia urbana e respiro internazionale. Fortis non canta soltanto una città, canta la sensazione di essere vivi e soli nello stesso istante. E quella rabbia non si fermerà lì, esploderà anche nella provocazione di A voi romani, un grido amaro contro certi salotti della musica italiana. Ma sarebbe riduttivo fermarsi all'invettiva, perché il vero cuore di Alberto Fortis batte altrove, nella poesia fragile e notturna del Duomo di notte, dove il sogno sembra più vero della realtà, nella drammatica immobilità della sedia di Lillà, metafora struggente di chi attraversa la vita senza trovare risposte, nella delicatezza di L'amicizia, canzone che ancora oggi a parlare sottovoce all'anima. Poi arriva il 1980. Il disco è Tra demonio e santità, un titolo che sembra raccontare perfettamente la sua musica, sospesa tra luce e inquietudine, tra dolcezza e ribellione. Gli arrangiamenti della PFM respirano l'eco elegante e visionario di Breakfast in America dei Supertramp, soprattutto della sensibilità melodica di Roger Hodgson. Ma dentro quelle influenze resta qualcosa di profondamente italiano, la fragilità emotiva di chi scrive per salvarsi. E forse è proprio questo il segreto di Alberto Fortis, aver trasformato le sue ferite in paesaggi sonori, canzoni che non chiedono soltanto di essere ascoltate, ma vissute, come certe città di notte che sembrano fredde da lontano finché non ci cammini dentro da solo.
1: Milano, sono tutto tu, Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, sii buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: Moto4Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto4Peace, your station.

0: Attenzione, dal 2024 in Italia, se guidi contromano o passi con il semaforo rosso, la patente ti viene sospesa.
1: International. Special music segment dedicated to international hits opens now on Radio Without Frontiers.

0: quel bacio sotto la Tour Eiffel non me l'hai dato più, ed hai gettato il cuore nella Senna, ne hai fatto un tabù.
1: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
2: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
3: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
4: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
5: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
6: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
7: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
8: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
9: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
10: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.
11: Perché i cartellini degli arbitri di calcio per l'ammonizione e l'espulsione sono giallo e rosso? Negli anni 60 l'ex arbitro inglese Ken Aston ebbe l'idea di utilizzare cartelli gialli e rossi per segnalare ammonizioni ed espulsioni nelle partite di calcio. Questa innovazione venne introdotta ai mondiali del Messico nel 1970 e dal 1973 divenne ufficiale nel regolamento del gioco. Aston ebbe l'ispirazione per i cartellini mentre aspettava un semaforo e la sua esperienza da arbitro lo portò a introdurre anche la lavagna per indicare le sostituzioni nel 1974. Inoltre, durante la sua carriera, aveva introdotto le bandierine gialle per i guardaline e la moda delle casacche nere, anche se quest'ultima ora non è più in uso.

0: Ciao, sono Mario Di Carlo. Anche io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Hot music in the mix with your favorite DJ.
3: Tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Megamix.

0: Nel 2025 Moto for Peace realizza la missione Roma Capo Nord Roma, 11.000 km in 30 giorni.
1: Attraverso
0: Italia, Austria, Germania, Svezia, Norvegia, incluse le isole Lofoten, Finlandia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: questa volta di tipo commemorativo. Il team ha ripercorso lo stesso itinerario del 2001, anno e viaggio in cui Bernardo Lepore ha partorito l'idea di Moto for Peace.
2: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace.
4: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
5: Music in the mix with your favorite DJ.

0: e spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19. Un caro saluto ed un grazie alla polizia libanese.
1: Un accueil chaleureux et merci à la police libanaise.
2: Behind, dietro le storie della musica.

Burt Bacharach, nato a Kansas City, il 12 maggio 1928 fu uno dei più prolifici e famosi compositori di musica leggera, solitamente lavorando in collaborazione con il paroliere Hal Davis. Dopo il servizio militare, nei primi anni 50, trovò presto lavoro come direttore d'orchestra e arrangiatore presso diverse case discografiche. Lavorò anche per 3 anni nei Nights Club con Marlene Dietrich. Verso la fine del decennio cominciò quindi ad affermarsi anche come autore con Story of My Life, una hit di Marty Robinson negli Stati Uniti e di Michael Holiday in Gran Bretagna, e con Magic Moment, che fu numero uno in Gran Bretagna, interpretata da Perry Como. Nei primi anni 60 cominciò la collaborazione con Dionne Warwick, per la quale Bacharach e Hal David scrissero molte canzoni che oggi vengono considerate dei classici, da Walk On By a Anyone Who I Had Hurt, a This Girl In Love With You, a Say A Little Prayer. Burt Bacharach cominciò anche a lavorare per l'industria del cinema, dapprima grazie al suo matrimonio con l'attrice Angie Dickinson, che arrangiò What's New Pussycat, il cui tema di testo lanciò anche Tom Jones in Inghilterra, e Butch Cassidy, per cui ricevette 2 Oscar, uno per l'arrangiamento, l'altro per il tema conduttore Raindrops Keep Falling On My Head. Ebbe anche una hit in Gran Bretagna con Trains and Boots and Planes e scrisse le musiche per il grande successo di Broadway Promise Promise. Bacharach, che occasionalmente appare anche in concerti con la sua orchestra per la A&M. Il suo notevole successo è probabilmente dovuto al fatto che ha portato un nuovo concetto nella composizione leggera, visualizzando insieme l'arrangiamento e la melodia e rendendoli praticamente una cosa sola.

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.

0: filantropo che dice di volerci bene e poi mette soldi solo dove gli conviene.
1: Sì, e ora vi dirà che l'uomo non è mai stato sulla luna.
2: Sei un terapeutista!
3: Ti serve un terapista!
4: Io sono un complottista.

0: Va ora in onda Moto News.
1: Moto News.
0: Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi.
2: Con Marco Veronese su Radio Moto 4Peace.
0: Va ora in onda Moto News.
1: Moto News.
0: Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi.
3: Moto 4Peace.
4: La Norden 901 Expedition si evolve ancora. Progettata per i viaggiatori più duri, ora offre un traction control migliorato con 10 livelli di slip adjuster per affrontare ogni tipo di terreno. Motore da 889 cm3, 105 cavalli e sospensioni WP Explore da 240 mm garantiscono prestazioni al top anche sui percorsi più impegnativi. Con parabrezza touring, manopole e sella riscaldabili, borse laterali morbide e con tutta l'elettronica avanzata, come ABS cornering, quick shifter, modalità off-road. La Norden è pronta per ogni avventura e potrebbe essere tranquillamente utilizzata per affrontare una delle missioni di Moto 4Peace.
5: Radio Moto 4Peace, la radio senza frontiere.

0: Nel 2006 Moto for Peace realizza una missione in Medio Oriente attraverso Grecia, Turchia, Siria, Libano.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 2 ambulanze, materiale ospedaliero e sanitario alle autorità e alle comunità di bambini palestinesi presenti in vari campi profughi insediati in Libano.

0: Nel 2018 Moto for Peace realizza la missione Anonimi della Fede. 14.000 km attraverso Repubblica Sudafricana, Angola, Zimbabwe, Botswana.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.
2: Le colonne sonore più belle di sempre sono qui su Radio Moto for Peace. Adesso

0: ci perdiamo.
1: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
2: Ieri fra lasciare Panama ed entrare, diciamo, per modo di dire, in Costa Rica, abbiamo impiegato tipo 6 ore. È veramente una follia. Ci sono 31 gradi, sono appena le 7 di mattina e chissà quando riusciremo a muoverci da qui. Per ora non abbiamo più una tappa di riferimento, nel senso, finché non si recupera la tabella di marcia, più strada facciamo e meglio è.
3: Sbrigate tutte le formalità, fuggiamo via dagli uffici di confine e ci lanciamo sulle strade del Costa Rica. La fortuna sembra girare dalla nostra parte. La strada è ottima. Cominciamo a salire e la temperatura scende dai 33 gradi a 9 gradi centigradi. Affrontiamo curvoni da fare invidia alle nostre Dolomiti. Raggiungiamo i 3300 metri per poi scendere verso la frontiera con il Nicaragua. Il traffico aumenta, ma è molto ordinato. Strade perfette consentono sorpassi sicuri e così manteniamo una buona media, recuperando un po' del tempo perso. Uscire dal Costa Rica ed entrare in Nicaragua sarà piuttosto semplice, sempre considerando i snervanti tempi di attesa per firme, timbri e autorizzazioni al transito da un paese all'altro. È tardi quando lasciamo la frontiera, sono circa le 22 ora locale, e via subito verso la capitale Managua. Siamo esausti, abbiamo bisogno di riposare. Domani entreremo in Honduras. Sarà un giorno importante per tutto il team.

0: ci svegliamo presto e appena fuori dall'albergo scopriamo di essere assediati dalle troupe televisive delle quattro maggiori TV nazionali. Un saluto a mezzo stampa da parte della moglie del premier del Nicaragua ha scatenato la curiosità dei media. Rilasciamo lunghe interviste circa la nostra missione e la progressione del nostro viaggio. Destinazione del giorno: Rancho Santa Fe, dove ha sede l'associazione Empiace Honduras. I chilometri da percorrere non sono moltissimi, poco più di 400, e la strada non è male. Bisogna prestare attenzione al traffico e mantenere le posizioni, cercando di tenere il gruppo compatto. Ma questo fa parte del viaggio in team e ognuno di noi fa del suo meglio per garantire la propria e altrui sicurezza. Procediamo spediti sulla Panamericana e saliamo in quota fino a Paso Las Manos, la frontiera con l'Honduras. Anche in questo caso, facile l'uscita dal Nicaragua e complicata l'entrata in Honduras, che ci porterà via 3 ore tra scartoffie e fotocopie. A Rancho Santa Fe ci arriveremo con il buio.
1: Music in the mix with your favorite DJ.
2: Già sentita, già ballata ed ascoltata, ma forse non così.

0: Moto for Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, your station.

0: This is Cocktail Magazine with Richard Hsu.
1: Meteo for Peace.
2: Scommetto che anche voi sui social o sfogliando il web vi siete imbattuti in titoli del tipo «Sarà l'inverno più gelido del secolo», scritto magari a Ferragosto, oppure «In arrivo l'estate più torrida della storia», magari annunciata a Natale. Ma quanto c'è di vero in queste previsioni a lungo termine che leggiamo mesi prima? Ve lo diciamo subito, senza giri di parole, praticamente nulla. Sono le cosiddette bufale meteo. Ma perché i giornali e molti siti continuano a pubblicarle? Beh, il motivo principale è uno solo: acchiappa click, ovvero la caccia al vostro click. Titoli catastrofici e sensazionalistici attirano l'attenzione, generano visualizzazioni e di conseguenza fanno guadagnare l'editore grazie alla pubblicità. La scienza ci dice chiaramente che la meteorologia è una scienza caotica. Oggi i supercomputer sono straordinari, ma riescono a dare previsioni altamente affidabili solo a 3 giorni, già a 7 la fidabilità scende, e a 2 o 3 mesi di distanza diventa praticamente una scommessa pura, un po' come lanciare una monetina. Esistono le cosiddette tendenze stagionali, è vero, studiate dai meteorologi professionisti, ma parlano di statistiche e probabilità generali, non vi diranno mai se pioverà a casa vostra il prossimo 15 di agosto. Quindi il consiglio della nostra redazione: diffidate dei meteorologi con la sfera di cristallo. Per sapere se serve l'ombrello, guardate le previsioni al massimo per i successivi 3 giorni, o mal che vada, date un'occhiata fuori dalla finestra.
0: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.

0: Con Radio Moto for Peace la tua estate è diversa. Se ci ascolti una volta, non ci lascerai più. Siamo presenti su tutti i device, comprese le TV di ultima generazione.
1: Bonne écoute à tous les auditeurs de Radio Moto for Peace.

0: A Salem Moto News Con. Richard Hsu, l'intervista del giorno.
1: Io sono Richard, questa è Radio Moto for Peace e oggi eccezionalmente siamo all'interno della rubrica Moto News, di solito curata da Marco Veronese, perché tengo personalmente a questa intervista. Infatti oggi mi trovo a Pavia, in via Riviera 61, all'interno di quello che non è un semplice showroom, ma la sede più grande d'Italia dedicata al mondo dell'off-road e del tempo libero su 3 e 4 ruote, Victory Team. Con noi c'è il fondatore Andrea Giannini. Allora Andrea, benvenuto. Ti faccio subito la prima domanda. Guardandosi qui intorno si respira subito aria di motori e fango, ma da dove nasce Victory Team? C'è stato un momento preciso, un viaggio in cui hai detto ok, devo creare il punto di riferimento per l'off-road in Italia?
2: Diciamo che a 20 anni si andava a fare le gare di enduro e lì avevo già la voglia, il desiderio di vincere, di fare fuoristrada. Poi a 30, dopo che avevo vinto le gare di moto d'acqua ed era nato nel 95 il primo quad, nel 97 abbiamo iniziato a fare i primi raduni e nel 98-99 le prime gare, e da lì è nato tutto il mondo Victory Team. Il nome nasceva dalle vittorie vinte in passato, dall'enduro alle moto d'acqua, e poi ho continuato a vincere con i quad ed è nata chiaramente la piattaforma di commercio italiana di tutte le marche, tutti i brand, i modelli customizzati da noi che si chiamano Victory.
1: Siete diventati la sede più grande d'Italia per marchi leggendari come Can-Am, Polaris, CF Moto, Sea-Doo, eccetera. Qual è stata la sfida più grande nel convincere questi colossi internazionali a scommettere forte su Pavia e su di voi?
2: Ma la prima è stata una coincidenza di amicizia per passione di moto d'acqua. Quando sono riuscito a targare il quad avevamo bisogno di una ditta che era già sul mercato, noi eravamo con Volvo, Saab, Subaru, eravamo su Auto Supermarket. Ci è stato chiesto di mettere in copertina Auto Supermarket il quad che era stato omologato in anteprima ed è stato un gioco facile. Loro avevano bisogno di me e io avevo bisogno di lanciare qualcosa di nuovo oltre che le auto, e poi il commercio ha dato tutti i frutti, ha fatto fiorire i risultati, i numeri, prima con Polaris, poi è arrivata Can-Am e poi a seguire tutte le altre. Quindi il mondo gira su 3-4 marchi principali e da lì ogni anno si rinnovano i modelli e si rinnova la voglia di avere sempre il prodotto dell'ultimo momento, dell'ultimo grido, con i cavalli estremi, più potenti, più comfort e mezzi più equipaggiati.
1: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Los Angeles, California, 27 aprile 1972. La questione si fa seria. Don Brewer, Mark Farner e Mel Shanker, famosi nel mondo del rock come Grand Funk Railroad, si sono accorti che il loro vecchio amico, nonché manager Terry Knight, li ha fregati. Si è infatti intascato la bellezza di 8 milioni di dollari di royalties che spettavano però a loro. I Grand Funk quindi non hanno esitazioni, prima licenziano e poi denunciano per truffa il loro ex manager. Proprio con lui, anni addietro, avevano iniziato la loro carriera. Allora si facevano chiamare Terry Knight and the Pack. Poi lo stesso Knight, ispirandosi alla Grand Trunk Railroad, una ferrovia molto popolare nel Michigan, lo stato di provenienza del gruppo, avevano coniato il nuovo nome. Si era poi tolto dalla band per diventarne il manager. Esplosi al Pop Festival di Atlanta nel 1969, i Grand Trunk Railroad diventano uno dei power trio più importanti del rock. Ma il sodalizio, seppur privato della definizione di Railroad, prende quota proprio dopo il licenziamento di Knight. Sotto la guida artistica di Todd Rundgren, infatti, i Grand Funk pubblicheranno il loro più grande successo intitolato semplicemente We Are An American Band, che contiene l'omonimo hit. Ho scritto una canzone che racconta la nostra vita on the road, ha spiegato Don Brewer. Infatti il ritornello recita: arriviamo in città e diamo vita a una festa, siamo una band americana. Tutte le strofe contengono quindi frammenti di vita vissuta, dalla citazione di Freddie Knight, il bluesman che apriva i loro concerti, alle Fine Young Chiquitas, le quattro giovani fan che li aspettavano nella hall di alberghi, pronte a salire poi in camera con loro. Gli anni 70 sono il decennio d'oro dei Grand Funk. Vendono oltre 25 milioni di dischi e suonano di fronte a platee sterminate, prima però di sciogliersi alla fine del 1976.

Allora quindi è vero, è vero che ti sposerai. Ti faccio tanti, tanti cari auguri, e se non vengo capirai. E se la scelta è questa, è giusta, lo sei solo tu. È lui l'uomo perfetto che volevi e che non vuoi cambiare più.

ma proprio non ce la farò, no. Ho proprio tanti, tanti, troppi impegni e credo forse partirò. Se avessi più coraggio, quello che io ti direi, che quell'uomo perfetto che volevi tu non l'hai capito mai. Io sarei

ed affrontare suocera, cognato, nipoti, parenti, tombola a Natale, mal di testa ricorrenti, e tutto questo per amore. E forse partirò

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
4: Simple Dimple, Puppet Squish, Puppet Squish, Puppet Squish. Что? Если голова болит. Simple Dimple, Puppet Squish, Puppet Squish, Puppet Squish. Что? Роскомздрав не запретит.

Маленький бандит. Я взяла его.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
12: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
10: Ali.
11: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: È in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace. Codice fiscale 9728 7980 581. Pensa come fa con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
0: Grazie.
2: Anno 2000. Moto for Peace realizza la sua prima missione a Capo Nord. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia.
3: Scopo della missione:
2: raccolta fondi a favore della ricerca contro le sindrome atassiche.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2010.
2: Quaderno di bitacora 2010. 2010 Logbook.
3: In città si respira la storia millenaria di questo popolo in ogni angolo, in ogni vicolo, in ogni piccolo negozio o mercato. Purtroppo però lo scenario che si prospetterà da qui ad un anno non sarà dei migliori. Nel 2011 il popolo libico insorge in una grande e sanguinosa guerra civile che porterà la città ad essere lo scenario finale dello scontro tra ribelli e lealisti nell'insurrezione contro la dittatura del colonnello Muammar Gheddafi. La caduta del dittatore non restituirà pace e democrazia alla Libia, che dopo un breve periodo di assestamento comincia il suo inesorabile declino. In soli 4 anni cade vittima delle infiltrazioni dell'ISIS, che ne controlla alcune regioni. Tutti gli occidentali vengono rimpatriati, i libici fuggono verso altri paesi e nel 2015 Tripoli è allo sbando. Ceniamo in un locale nel centro storico della città con un piatto tradizionale a base di carne. Poi tutti a riposare.
4: Lasciamo Tripoli, ce ne andiamo a Sirte, prima tappa Leptis Magna. C'è un'umidità oggi, ragazzi, ci sarà proprio da soffrire.
3: Il viaggio continua verso il sud del paese. A soli 120 km da Tripoli si trova forse uno dei parchi archeologici più belli della Libia. Dal 1982 figura nella lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Leptis Magna. Non abbiamo molto tempo da spendere in soste lungo il percorso, ma non possiamo ignorare un sito archeologico di importanza storica mondiale. La città di Leptis Magna risale all'epoca dei Fenici e fu fondata nel VI secolo a.C. Passò presto sotto il dominio dei cartaginesi quale importante emporio commerciale e dopo la seconda guerra punica passò sotto il dominio di Massinissa, recuperando con la guerra di Giugurta la sua autonomia. Ebbe la sua massima espansione con 100.000 abitanti nell'anno 193, quando con Settimio Severo, che qui ebbe i natali, si arricchì di fastosi monumenti, di cui resta un'evidente testimonianza. Con Diocleziano, Leptis Magna divenne capitale della provincia tripolitana. Non possiamo trattenerci a lungo, ma non vogliamo mancare all'appuntamento con l'arco di Settimio Severo. Il foro vecchio al centro dell'antica città punica. L'edificio del mercato. E l'imponente teatro con la cavea scavata nella roccia. Il palcoscenico in marmo e le colonne ad ornamento. Sullo sfondo, a perdita d'occhio, il mar Mediterraneo.

0: Nel 2016 Moto for Peace realizza Las Misiones. Attraverso Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belize, Messico, Stati Uniti e Canada.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore di un orfanotrofio in Bolivia e di 5 centri medici in Tegucigalpa, Honduras.

0: Adesso spazio a Moto News con Marco Veronese.
1: La CRF 1100L Africa Twin è disponibile in due allestimenti: la versione standard con sospensioni meccaniche e la versione ES con sospensioni elettroniche Showa Era. Entrambe le versioni sono equipaggiate con ruote da 21 pollici all'anteriore e 18 al posteriore. Ma ora le ruote sono a raggi, tangenziali e tubeless. Il motore è un bicilindrico parallelo Unicam da 1084 cm3 che eroga 102 cavalli a 7500 giri e una coppia di 112 Nm a 5500 giri. Questa rappresenta un notevole aumento della coppia rispetto al modello precedente. Gli aggiornamenti all'aspirazione includono i condotti più larghi e cornetti di aspirazione più lunghi. Il silenziatore di scarico è stato migliorato per adattarsi ai cambiamenti nell'aspirazione. La versione ES è equipaggiata con sospensioni elettroniche Showa Era che consentono di regolare il precarico nel monoammortizzatore anche in movimento. Questo migliora l'adattabilità della moto alle diverse condizioni di guida. La carenatura, il cupolino e i fianchetti posteriori sono stati ridisegnati per offrire maggiore protezione e un aspetto più moderno. Il parabrezza è regolabile su 5 posizioni. La moto è dotata di una piattaforma inerziale IMU a 6 assi che supporta diverse funzioni di assistenza alla guida, tra cui il controllo di trazione HSTC, il controllo dell'impennata e l'ABS cornering. Ci sono anche 4 riding mode preimpostati e 2 personalizzabili. La strumentazione è un display TFT touch a colori da 6 pollici e mezzo con funzionalità come Apple CarPlay, Android Auto e connettività Bluetooth. In sintesi, la nuova Africa Twin 2024 offre una serie di miglioramenti significativi in termini di prestazioni, tecnologia ed equipaggiamento, rendendola una scelta interessante per gli amanti delle moto adventure. La gamma estesa offre opzioni per una varietà di piloti, dal fuoristrada all'uso su strada.
2: Alta rotazione. 3 successi attuali senza interruzione.
3: Alta rotación. 3 golpes de corriente sin interrupción.
4: High rotation. 3 current hits without interruption.

La casa compariva sempre alla fine di una strada sterrata, oltre i campi secchi e le colline basse, illuminate da una luce color miele. Da lontano sembrava immobile, quasi abbandonata, ma avvicinandosi si sentiva qualcosa vibrare sotto le finestre aperte. Corde pizzicate.

l'intera tensione umana dentro il suono. Ecco, déjà vu appunto, questo, il punto d'incontro fragile tra quattro personalità enormi, diverse, spesso inconciliabili, che riescono però a trovare una forma comune attraverso la musica. Fin dalle prime note si percepisce un equilibrio instabile, le armonie vocali di Crosby, Stills e Nash, e poi quelle di Neil Young, sono precise ma mai fredde, sembrano vive, quasi in movimento continuo.

ogni voce mantiene il proprio carattere e proprio per questo l'incastro funziona. Non cercano l'uniformità, cercano convivenza. Brani come Carry On o Teach Your Children mostrano il lato più aperto e luminoso del disco. C'è il folk americano, ci sono le chitarre acustiche che scorrono naturali, ma soprattutto c'è l'idea di una musica collettiva costruita sull'ascolto reciproco. Sono canzoni che trasmettono movimento, libertà, strada, ma senza perdere precisione negli arrangiamenti. Poi il disco cambia atmosfera. Helpless abbassa il tono, rallenta il respiro e lascia spazio alla vulnerabilità. Bastano poche note, una melodia semplice e una voce quasi trattenuta per creare uno dei momenti più intensi dell'album.

emerge anche il contributo appunto di Neil Young, che si è aggiunto da poco nel gruppo e che porta dentro una dimensione più ruvida, malinconica e introspettiva. Dal punto di vista sonoro, l'album vive soprattutto sulle chitarre acustiche, ma non rinuncia a interventi elettrici essenziali, mai decorativi. Quando arrivano, servono a rompere l'equilibrio, a creare tensione. La produzione è pulita, ma profondamente umana. Lascia spazio all'aria tra gli strumenti, valorizza le imperfezioni, non soffoca mai le dinamiche naturali delle esecuzioni. Quindi la forza di Déjà Vu fu trasformare le differenze interne di identità musicali, perché mentre il gruppo raggiunge uno dei suoi vertici creativi, al suo interno iniziano già ad emergere fratture personali ed artistiche. Quel senso di instabilità attraversa tutto il disco e gli impedisce di diventare retorico o celebrativo. Ascoltare oggi Déjà Vu non appare soltanto come un classico folk rock, suona ancora come un documento emotivo, sincero, capace di raccontare un'epoca senza idealizzarla. Un album che parla di libertà, identità e disillusione con naturalezza rara, e che continua a ricordare quanto possa essere potente una musica costruita da persone profondamente diverse, ma disposte, almeno per un momento, a cercare lo stesso suono.

0: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.
1: Ciao, sono Riccardo Carducci, rider di Moto for Peace. Ascolta Radio Moto for Peace, la radio per chi insegue i propri sogni on the road, sempre e dovunque.
2: Diario di bordo del 2014.
3: Quaderno de bitacora 2014.
4: 2014 logbook.
0: Moto for Peace, grandi eventi.
5: Allora, buongiorno, mi chiamo Dino Lepore e sono il presidente di Moto for Peace Onlus, una Onlus costituita da membri della Polizia di Stato italiana e di altri paesi europei. L'obiettivo che ci poniamo dal 2001 è quello di realizzare delle spedizioni motociclistiche che hanno delle finalità umanitarie. Ed è per questo che in sella alle nostre moto, dal 2001 ad oggi, abbiamo attraversato più di 60 paesi, realizzando più di 14 progetti nelle varie parti del mondo. Cerchiamo di dare un nostro contributo, cerchiamo di portare un messaggio di pace e fratellanza, e ci tengo a dire che tutte queste missioni vengono realizzate grazie alla collaborazione anche dei poliziotti che ci accolgono nei vari paesi che noi attraversiamo. Quindi, se volete più notizie o se volete anche partecipare alle nostre missioni, potete collegarvi sul nostro sito internet www.motoforpeace.com e da lì potete vedere tutte le missioni che abbiamo realizzato dal 2000 e oggi, e perché no, partecipare anche voi ad effettuarne tante altre. Grazie.
0: State ascoltando Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Più tardi, un nuovo successo sudamericano, qui su Radio Moto for Peace.
1: La mejor música solo para ti.
2: International Music by Radio Moto for Peace.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
4: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
5: Behind! Dietro le storie della musica.
6: Quanti sosie abbiamo? Di certo non sette come vuole la credenza comune, però... Il sito Twin Strangers utilizza il riconoscimento facciale per trovare doppi di persone in tutto il mondo e suggerisce che ci sono oltre 9,5 milioni di sosia nel mondo. Questo calcolo si basa sulla probabilità che con così tante persone sulla Terra prima o poi potrebbero emergere due visi identici, anche se è improbabile che ognuno abbia sette sosia come si crede comunemente. La natura potrebbe ripetersi a causa del numero limitato di tratti facciali governati dai geni. In sostanza, la probabilità che ci siano due volti identici è sempre più ragionevole man mano che il numero di persone sulla Terra cresce nel corso del tempo.

0: Radio Moto for Peace. La radio senza frontiere.
1: Nel 2005 Moto for Peace realizza il tour delle province italiane
2: attraverso
1: Roma, Gaeta, Napoli, Catanzaro, Messina, Palermo, Trapani, Cagliari, Oristano, Porto Torres, Genova, Torino, Aosta, Milano, Verona, Venezia, Arezzo.
2: Scopo della missione:
1: manifestazioni a favore di alcune associazioni che hanno promosso attività sportive di squadra dedicate ai giovani disabili.
3: In prossimità degli attraversamenti pedonali, rallenta e fermati. Quando dai la precedenza ai pedoni, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
5: E spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene. Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
2: Music in the mix with your favorite DJ.

0: sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
1: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
2: Enterprise, nella sua missione diretta
1: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
3: e di nuove civiltà,
4: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
0: Speciale colonne sonore, è solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
5: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Amici ascoltatori, in questa edizione di Moto News lanciamo un appello e vi invitiamo a firmare per una raccolta firme che consideriamo di fondamentale importanza. Milano stringe ancora sulle limitazioni delle moto, dal 2025 stop in area B e C, anche per Euro 2 e 3 e dal 2028 per tutte le Euro 3. Una decisione contestata visto che le moto incidono poco sull'inquinamento. Secondo i dati ARPA Lombardia costituiscono solo il 2,6% del PM10 e allo 0,5% degli NOx a Milano. Inoltre evitano traffico e hanno consumi ridotti. Per opporsi è partita una raccolta firme per referendum che chiede la revoca del blocco. Servono 1200 firme per l'esame della proposta e 15.000 per votare direttamente.
1: Sie hören Radio Moto Vorpies. Das Radio ohne Grenzen.

Nel 1968 l'Italia aveva il rumore delle piazze. Le università erano occupate, i cortei, le bandiere alzate come ferite. Le radio sputavano slogan, i giornali parlavano di rivoluzione e i cantautori cercavano parole nuove per raccontare un paese che sembrava voler cambiare pelle. Tutto correva quindi veloce, rabbioso, collettivo. E proprio mentre il mondo chiedeva canzoni di lotta, Domenico Modugno scrisse una storia silenziosa. Non parlava di politica, non parlava di ideologie, parlava di un uomo fermo sopra un ponte nel cuore della notte. Sotto di lui c'era l'acqua nera, immobile, e dentro quell'acqua l'idea definitiva della fine. Nessuna enfasi, nessun melodramma, solo la stanchezza di chi non riesce più a vedere il mattino. Poi l'arrivo di uno sconosciuto, quasi un passante qualsiasi, un angelo, senza ali, venuto da molto lontano, ma travestito da uomo comune. La scena ricordava quella di La vita è meravigliosa, il film in cui un altro uomo disperato incontra qualcuno capace di restituirgli il senso della vita. Ma Modugno cambia tutto. Il suo angelo non salva con la dolcezza, non consola, costringe invece a guardare meglio il mondo. Il mare che si muove nel buio, il sole che torna dopo la notte, un abbraccio dimenticato, il volto di chi ama ancora, anche quando sembra troppo tardi. E soprattutto un pensiero inaudito che perfino il dolore un giorno possa apparire meraviglioso, perché prova che si è stati vivi davvero. Modugno voleva portare quella canzone al Festival di Sanremo, ma il festival non era pronto per certe canzoni. Solo un anno prima, infatti, Luigi Tenco si era tolto la vita proprio durante il festival, lasciando un trauma ancora aperto dentro il paese. Quindi parlare di suicidio in prima serata sembrava impossibile, quasi un sacrilegio. La commissione lo respinse. Tra quelli che votarono contro c'era anche Renzo Arbore, e che molti anni dopo avrebbe confessato che quella era diventata la sua canzone preferita in assoluto, come se il tempo avesse costretto anche lui a riascoltarla davvero. E il tempo infatti cambiò tutto, perché le canzoni a volte non nascono nel momento giusto, aspettano, restano sospese come semi sottoterra, poi tornano. Nel 1969 quel brano ricomparve quasi fosse nuovo, lentamente smise di essere una canzone rifiutata e diventò qualcosa di diverso, una confessione collettiva, un inno sommesso alla sopravvivenza. Attraverso gli anni, le generazioni, le mode, fino ad arrivare a 40 anni di distanza, quando migliaia di persone la cantarono insieme a San Siro, trasformando quella storia notturna in un coro immenso. Ed era sorprendente pensare che tutto fosse nato da un uomo solo su un ponte. Forse perché certe canzoni non appartengono alla cronaca, ma alla natura umana. Esistono da sempre. Da 200 anni la letteratura, il cinema, la musica continuano a raccontare la stessa battaglia invisibile. Il momento esatto in cui qualcuno decide di lasciarsi cadere oppure restare. Modugno in fondo aveva scritto soltanto questo, che a volte basta una voce in attesa, una luce sull'acqua, un ricordo minuscolo per rimandare la fine di un altro giorno. E qualche volta rimandare basta per salvarsi.

0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitácora 2016.
2: 2016 logbook.
3: Questo era il video di presentazione un po' di Moto for Peace. Voi quante missioni avete fatto e dove? Ricomincio da te, Richard.
4: Beh, io ho iniziato nel 2010 con una missione molto importante, Africa 16.000. In realtà l'abbiamo chiamata 16.000 perché pensavamo che fossero così tanti chilometri, ma li abbiamo addirittura superati, perché poi alla fine ne abbiamo registrati ben 17.000 sui nostri contachilometri. È stata una missione bellissima, da Tunisi fino a Città del Capo, quindi abbiamo scoperto un intero continente che è estremamente vario. Siamo passati da temperature di più 52 in Sudan per arrivare a meno 1 grado a Johannesburg in Sudafrica. Abbiamo visto le Mamon dell'Etiopia, non pensavo mai di vedere una popolazione così incredibile, stupenda, affascinante come quella etiope, o paesaggi stessi come l'Etiopia, che pensavo fosse, che ne so, immaginavo deserto, arido, invece alle volte mi domandavo, caspita, mi sembra di essere in Trentino davvero.
3: E quindi hai fatto l'Africa e poi
4: che altri l'Africa, poi ho fatto la Cina, 12 province cinesi, poi ancora nel 2014 un'altra importante missione da Roma a Kathmandu in Nepal,
3: che tra poco vedremo,
4: ci sono delle bellissime immagini che ci riguardano. Anche lì una bella missione, perché spesso si associa la motocicletta a qualcosa di pericoloso, invece in quella missione noi abbiamo regalato 10 motociclette caratterizzate da un kit di pronto soccorso che abbiamo donato ai medici del Nepal, lì a Kathmandu, proprio perché solo con quel mezzo riescono a raggiungere alcune località dell'Himalaya dove l'elicottero, per via delle intemperie e turbulenze, non possono decollare, oppure le ambulanze hanno difficoltà per via delle strade che sono spaventosamente disastrate. Invece con la motocicletta riescono a raggiungere questi paesini e quindi a salvare delle vite umane.
3: E poi anche Bolivia, Honduras hai fatto nel 2016.
4: Poi abbiamo fatto No, nel 2016, qui può testimoniare lui, perché
3: Marco,
4: io
3: in quella tu invece occasione... che missione hai fatto?
5: Ma io faccio parte di questa ONLUS dal 2012, per cui Siria, ho fatto il Nepal appunto nel 2014 e poi l'anno scorso 2016 abbiamo fatto Panama, New York, attraversando il Canada, Ottawa, Toronto e arrivo a New York.
3: Adesso andiamo a vedere proprio la puntata che riguarda il Nepal. Intanto che ci siete andati a fare e poi dove siete andati?
5: Sì, in Nepal praticamente, come diceva Richard poc'anzi, abbiamo donato 10 motociclette ai medici nepalesi con le quali loro appunto riescono a fare questa opera di assistenza sanitaria nei paesi, nelle località più impervie dove ci sono appunto problemi di turbolenza per quanto riguarda il decollo degli elicotteri, problemi di viabilità proprio perché ci sono delle strade che fanno spavento. Io ricordo che a fine viaggio abbiamo fatto una tappa praticamente con un pulmino lì del posto da Kathmandu a 150 km più o meno di distanza da Kathmandu, la località non me la ricordo.
3: Allora,
5: siamo partiti alle 4 di mattina per arrivare alle 10, alle 10 di mattina, insomma, dalle 4 alle 10 per fare 150 km.
3: Anche perché...
0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.

0: CO2 e cambiamento climatico. Facciamo chiarezza. Lo sapevate che solo lo 0,04% dell'atmosfera è composto da anidride carbonica? E che di questa minuscola percentuale appena l'11% è prodotta dall'uomo? Parliamo quindi di un contributo umano allo 0,0044% del totale. Eppure, questa frazione infinitesimale domina il dibattito sul clima, mentre il 99,6% delle emissioni ha origine naturale: vulcani, cicli orbitali della Terra, variazioni solari e correnti oceaniche. Ma allora, perché concentrare tutte le politiche ambientali su questa quota minima? Gli scienziati ci ricordano che dal 1750 la CO2 è passata dallo 0,028% allo 0,042%. Un cambiamento? Sì, ma è davvero questa la leva per controllare un clima che da millenni oscilla tra ere glaciali e periodi caldi? Forse prima di trasformare l'ecologia in una crociata economica, dovremmo chiederci quanto pesano davvero le nostre auto e fabbriche rispetto ai giganteschi processi naturali che nessuna tassa potrà mai regolare? Riflettiamoci, con dati alla mano. Questa è Cocktail Magazine, l'informazione oltre i luoghi comuni.
1: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: è in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Chu. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Welcome. Se dovessimo trasmettere in modulazione di frequenza, potremmo esordire questa edizione dicendo: calorose frequenze di tutto il pianeta, buon agosto e benvenuti a un nuovo attesissimo appuntamento con la World Parade. Siamo nel pieno del mese più caldo dell'anno, il cuore pulsante dell'estate 2026, e le classifiche di tutto il mondo stanno letteralmente bruciando, dalle spiagge della Nigeria ai festival del nord Europa, dalle notti calde di Lagos fino alle vette delle chart americane e italiane. I motori della musica globale sono a mille. Nella prossima ora vi porteremo in un viaggio sonoro pazzesco, scopriremo chi si aggiudica per esempio la numero uno dei tormentoni estivi e voleremo tra le posizioni più calde dei singoli più trasmessi del momento, e naturalmente faremo tappa nella nostra rubrica World Parade New Hit. A proposito di novità, tenetevi forte perché più tardi vi farò ascoltare in anteprima assoluta dei pezzi pazzeschi appena arrivati sulle piattaforme musicali, compreso il nuovissimo incredibile singolo targato Kygo e Max McNown con Take Me Back, che vi assicuro vi farà venire la pelle d'oca. Ma non c'è tempo da perdere, allacciate le cinture di sicurezza perché la classifica del mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace si apre ufficialmente adesso. Pronti a scoprire chi troviamo alla posizione numero 10? Volume su, si parte.
2: World Parade number 10. The number one song in Austria is Rian

0: questa è la canzone che rappresenta l'Austria, che appare per la prima volta in questa speciale Top 10 con una traccia super ritmata, un tormentone fresco e ironico che sta facendo ballare le radio e le autostrade di mezza Europa. Ma non ci fermiamo nemmeno un secondo, perché alla posizione numero 9 c'è subito un'altra new entry travolgente. Dall'Europa ci spostiamo dritti nel cuore pulsante dell'Africa, in Nigeria, per sintonizzarci sulle frequenze dell'Afrobeat più caldo del momento. Entra ufficialmente nella World Parade la stella nigeriana Aira Star con un pezzo dal groove irresistibile che sta conquistando le playlist globali di quest'estate 26.
1: World Parade number 9. The number one song in Nigeria is Asake, Forgiveness.

0: This is the World Parade.
1: Il grande ritmo straordinario qui su Radio Moto for Peace. A proposito, vi ricordo che potete portarci sempre con voi ovunque siete in vacanza, ascoltando comodamente per esempio la radio dall'app ufficiale Moto for Peace, ma anche attraverso le principali app radiofoniche disponibili sul vostro store preferito. Quindi nessuna scusa, la musica della World Parade vi segue dappertutto, in auto, sullo smartphone, tablet, computer, TV, internet, radio ed amplificatori di ultima generazione. Non ci sono scusanti. Ma andiamo avanti con la nostra scaletta di agosto 2026, perché la febbre della new entry non accenna a scendere. Anche la posizione numero 8 è conquistata da una debuttante d'eccezione nella nostra top 10. Parliamo dei Paesi Bassi. Un brano travolgente, fresco, perfetto per queste giornate estive, che sta spopolando in tutte le radio olandesi e nord europee. In salita diretta al gradino numero 8, direttamente dai Paesi Bassi, ecco Justin De Wild.
2: World Parade number 8. The number one song in Holland is

0: U luistert naar de Wereldparade met Richard Schu op Radio Motorvorpies.
1: E continuiamo con la nostra scalata della World Parade di agosto 2026. Alla posizione numero 7 facciamo rotta verso il nord Europa, precisamente in Svezia. E qui troviamo un piccolo movimento in classifica. Il gruppo svedese per eccellenza, i Bolaget, perde una posizione rispetto al mese scorso, ma il loro pezzo resta una presenza fortissima in tutta la Scandinavia. È un brano dall'energia travolgente che fa sentire tutta l'atmosfera dell'estate nordica. Allora, numero 7, direttamente da Stoccolma, ecco i Bolaget.
2: World Parade number 7. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile, con un semplice gesto, far arrivare lontano il tuo

0: Siamo esattamente a metà della nostra classifica ed è tempo di volare in Oriente. Alla posizione numero 6 troviamo la Cina, che questo mese registra un leggero calo e scende di 2 gradini rispetto alla scorsa classifica. Nonostante la discesa, questo duetto straordinario continua a incantare milioni di ascoltatori ed è una presenza fissa nelle playlist internazionali. Un brano di un'eleganza unica, interpretato dalle voci pazzesche di Zhu Shen e Della Chen.
1: World Parade number 6. The number one song in China is Zhou Shen and Ella Chun, Rain All Over the World.

0: 这一刻。
1: 向所有在中国和台湾的听众问好，你正在收听的是 Moto for Peace 电台的广播。
2: Entriamo ufficialmente nella top 5 della World Parade in questo mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace insieme a Richard Xu. Attenzione, prima di scoprire chi c'è al quinto posto, permettetemi un momento davvero speciale. Sì, vogliamo mandare un abbraccio grandissimo proprio a lei e i nostri più calorosi auguri di pronta guarigione ad una persona speciale, punto di riferimento della grande e numerosa famiglia Victory Team di Pavia, Elena, l'imperatrice. Purtroppo a causa di un brutto incidente stradale Elena è momentaneamente costretta a rinunciare al piacere di andare in moto, ma la conosciamo bene. Elena è un vero personaggio, una donna incredibilmente forte che sa il fatto suo, e siamo certi che con la sua grinta e con il preziosissimo aiuto del marito Marco, che salutiamo con affetto enorme, non appena possibile tornerà a macinare chilometri e a riprendersi la strada. Forza Elena, siamo tutti con te. Bene, l'applauso è meritatissimo, un grande, immenso in bocca al lupo. E adesso carichi, più che mai torniamo alla musica perché alla posizione numero 5 giochiamo proprio in casa. L'Italia difende con le unghie e con i denti il suo posto a metà classifica. Ma questo mese lo fa cambiando del tutto marcia e la regina indiscussa del pop italiano a prendere in mano il testimone, regalandoci una vera e propria bomba radiofonica che sta spopolando su tutte le spiagge e i network del nostro paese. Stabile al gradino numero 5 la favolosa Annalisa con la sua travolgente canzone estiva.
3: World Parade number 5. The number one song in Italy is Annalisa, canzone estiva. Quando

0: restiamo ad altissima quota nella nostra World Parade. Vi ricordo sempre che a stabilire la nostra classifica mese dopo mese siete proprio voi. I punteggi e le posizioni vengono infatti elaborati direttamente attraverso il conteggio dei visitatori del nostro sito ufficiale motoforpeace.it. Continuate a visitarci e a far sentire il vostro supporto. E guardate cosa avete combinato questo mese, perché ai piedi del podio abbiamo un vero e proprio boom. Alla posizione numero 4 compie un balzo pazzesco, guadagnando ben 6 posizioni rispetto al mese scorso, la Finlandia. La stella assoluta del nuovo pop nordico sta conquistando letteralmente tutta Europa con questo pezzo travolgente, pieno di energia ed eleganza elettronica, una scalata irresistibile che la porta a un passo dai gradini più alti. In salita, netta, al gradino numero 4, ecco Mirella.
1: World Parade number 4. The number one song in Finland is Mirella, KK.

0: E siamo ufficialmente arrivati sul podio della nostra classifica, entriamo nella zona medaglie. Sul gradino più basso, alla posizione numero 3, troviamo una certezza ormai diventata assoluta, e cioè la Germania, ormai stabilissima al terzo posto con indosso la sua medaglia di bronzo, e si conferma sempre fortemente ai vertici della nostra classifica. Un brano rappresentarla, di un'energia pazzesca, solare, perfetto da cantare a squarciagola in quest'estate, una delle voci più amate della Deutsche Pop moderno, che sta dominando l'airplay di tutte le emittenti tedesche ed europee. Ecco Vincent Weiss con la sua fantastica Hast du kurz Zeit. Ascoltiamole insieme.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Vincent Weiss, Hast du kurz Zeit.
2: Sie hören Radio Motorforbis. Das Radio ohne Grenzen.

0: Sempre più nel vivo della World Parade e qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, ormai ci troviamo ad un passo dalla vetta. Alla posizione numero 2 c'è la conferma di un vero e proprio colosso di quest'estate, stabilità assoluta per la Danimarca, che non ne vuol sapere di mollare i vertici della classifica e mantiene con grande forza il secondo gradino del podio. Questo mese a rappresentarla c'è un duetto esplosivo che sta facendo tremare i club e le radio di tutto il nord Europa, una traccia rap pop dal ritmo travolgente ed incalzante. Ascoltiamoli insieme.
1: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Lumen Feet Annika, Hold MIT Tempo.

0: En varm hilsen til alle vores venner fra Danmark, der besøger Motor for Pisa IT og lytter til Radio Motor for Pisa.
1: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Al numero 10, new entry dell'Austria, nono un'altra grande new entry dritta dalla Nigeria, mentre all'ottava posizione si confermano come nuove entrate ai Paesi Bassi, che erano scomparsi dai primi 10 da qualche mese. Al numero 7 scende di una posizione la Svezia e si scende anche al sesto posto con la Cina, mentre c'è stabilità per l'Italia. Al numero 5, al quarto posto si registra un'ascesa incredibile di 6 posizioni per la Finlandia, mentre nulla cambia al terzo posto con la Germania, al secondo con la Danimarca e adesso, fiato alle trombe, è il momento che tutti stavate aspettando e chi c'è al vertice del pianeta musicale in questo mese di agosto 2026? Facciamo finta di non saperlo, ma so che siete bravissimi e che avete già indovinato. Comunque a me tocca fare lo speaker e ve la devo presentare così. Signore e signori, coloro che visitano maggiormente le pagine del sito motoforpeace.it sono e restano sempre loro gli statunitensi.
0: World Parade Number 1. The number one song in USA is Ella Langley, Houston, Texas.

sì, questa bella canzone è rientrata in classifica anche se vi era già stata proposta nel mese di giugno, e questo a causa del suo continuo apprezzamento e grande successo ormai divenuto mondiale. Attenzione alla prossima mezz'ora, perché scatta la World Parade New Hit con delle novità incredibili, come la prossima selezione musicale che diventerà anch'essa un successo internazionale.

E così si conclude anche questa edizione del mese di agosto 2026. Vi rammento ancora il podio, rappresentato dalla terza posizione occupata dalla Germania, il secondo dalla Danimarca ed il primo dagli Stati Uniti d'America. Ancora buona estate, buone vacanze a voi da Richard Chu. È tutto e alla prossima edizione. Ciao!

Ecco, ora abbiamo bisogno di voi. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Fate esattamente come vi diciamo. Voi dovete fare così quando noi vi diciamo via. Ok? Via!

0: Basilica di San Giovanni Laterano, un Roland DX5, una Jeep, un bel Rolex d'oro. E ora fai 195,7 fratto 480 per 9 alla meno 3.
1: 108.
0: Sbagliato.

0: Il mio nome è Bond, James Bond.
1: Cognome?
0: Bond.
1: Bond, James Bond, Bond.
0: No, James...
1: Allora, nome?
0: James, James Bond.
1: Cognome?
0: Bond.
1: Ah, James, James Bond, Bond.
0: No, James è il nome, James Bond.

0: al quarzo però.
1: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi un'altra selezione estiva, tutta per te.
2: Puerto Cabello, Caracas, San Cristobal, San Antonio e Bogotà. Queste le prime tappe lungo la carrettera panamericana percorsa dagli uomini di Moto for Peace. Un continente da riscoprire e ancora 14.000 chilometri da percorrere lungo la strada che unisce l'Alaska con il Cile e l'Argentina. Una missione da portare a termine nella città di Quito, con la partecipazione di Moto for Peace al progetto EduQuito.

0: questa che è la dogana.
1: Eccola, è davanti a noi la frontiera. Ci troviamo proiettati in una realtà finora mai vissuta in un posto di confine. Provate a immaginare di essere nella strada centrale di un paese dove in estate si sta festeggiando la festa patronale. Auto, gente, bancarelle, venditori, un gran chiasso, una gran confusione di persone che si muovono, di venditori che ti rincorrono e di colori che rendono tutto più vivo e sudamericano.
2: È per lui, guarda, voglio dire.
1: Buono. Abbiamo lasciato gli alti piani delle Ande per scendere verso la costa ed entrare in Perù seguendo la linea del mare. Il caldo è diventato insopportabile e, come di consueto, non riceviamo buone notizie dalla linea di confine. E se è vero che attendere vuol dire perdere ancora tempo prezioso, è pur vero che qui il tempo passa veloce alla vista di questo grande bazar. Qui si assapora il Sud America, quello divertente e festoso, che malgrado tutti i suoi problemi racconta la storia di un paese allegro e vivo più che mai. Una provvidenziale comunicazione via fax alla polizia di frontiera sblocca le procedure di controllo. Salutiamo i colleghi ecuadoriani e percorriamo i pochi chilometri che ci separano dall'ultima barriera, il controllo passaporti.
3: Welcome to Peru.
4: Hei, jeg er Dag fra Norge, og jeg lytter på Radio Motor for Peace, radioen uten grenser.
5: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.

0: nel 2003 Moto for Peace realizza il tour dell'Unione Europea attraverso Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Germania, Polonia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: coinvolgere i colleghi delle polizie europee nel progetto Moto for Peace.

0: quelle che viaggiano sulle due ruote.
1: Presenta Marco Veronese su Radio Moto For Peace, è il momento delle news.
0: Quelle che viaggiano sulle due ruote.
2: Il leone di Pesaro rialza la testa e torna a cacciare. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Moto News su Radio Moto For Peace. Oggi mettiamo sotto i riflettori un'attesa regina del mercato, la nuova Benelli TRK 902. Tutto ruota attorno al suo generoso motore da 93 cavalli. Non un mostro da tirare ad alti giri, ma un propulsore pieno di muscoli sotto, da guidare di coppia per godersi appieno ogni viaggio. Il design firmato da Stefano Casanova evolve il DNA di famiglia. Linee animalesche, ma decisamente più armoniche rispetto al passato. Due le versioni disponibili. La stradale, con cerchi in lega da 17 pollici per chi cerca più agilità tra le curve, e la Explorer, con anteriore da 19 pollici per non fermarsi dove finisce l'asfalto. La bilancia segna un peso importante, tra i 230 e i 240 kg a vuoto, ma la posizione di guida nettamente migliorata regala un controllo totale dell'avantreno. E la vera bomba sta nel listino, tecnologia premium a prezzi da saldo. Parliamo di 8.790 euro per la stradale e 8.990 euro per la Explorer, con radar posteriore di serie per l'angolo cieco e persino il tris di valigie incluso nel lancio. Ma le notizie in casa Benelli non finiscono qui. Pesaro ha confermato che ad EICMA presenterà ben 6 novità, tra cui due nuove enduro pure e un attesissimo 3 cilindri. Il leone è tornato e fa sul serio. Da Moto News e Radio Moto For Peace per ora è tutto. Giù la visiera e gas a martello.
3: Avete ascoltato Moto News, notizie in pillole sul mondo delle due ruote a cura di Marco Veronese.
4: Africans, i migliori successi d'Africa. Africans, les plus grands succès de l'Afrique.
5: Africans, Africa's greatest hits.

0: it snap.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: Una delle prime conseguenze del nuovo cult hard è la progressiva scomparsa delle tastiere e dei fiati, non più ritenuti in linea con la nuova ortodossia che pretende di limitare ai soli di chitarra, basso, batteria e voce i confini del rock. Le tastiere hanno avuto un ruolo determinante nel sound di alcuni gruppi storici del rock duro come Deep Purple o Blue Oyster Cult, così come i fiati sono stati spesso parte integrante delle sonorità intrise di blues e R&B negli Aerosmith o prima ancora dei Rolling Stones. Ciò nonostante vengono ormai considerati strumenti wimp, ovvero da rammolliti, buoni per il pop e la disco. Tra il pubblico giovane c'è sempre più voglia di estremismo sonico e musicale. Lo si può ottenere spostando ancora più in là i paletti dell'aggressività stilistica. Un'ulteriore spinta viene data dagli australiani AC/DC, destinati a diventare una delle band più famose di tutti i tempi. Oggi vengono indicati come i re del rock classico e tradizionalista, ma in realtà il loro arrivo sulle scene era stata un'autentica rivoluzione e non una semplice restaurazione del rock and roll degli anni 50, come a volte dichiarato dagli stessi AC/DC, con compiaciuta ironia. Non è un caso che in piena esplosione punk la stampa inglese li accomuni ai Sex Pistols, cogliendo in pieno la carica selvaggia e diversiva che il quintetto australiano porta sui palchi di tutto il mondo. Formalmente il loro sound è basato sulla formula appena più indurita dei Rolling Stones, ma nella sostanza il loro rock è per così dire quanto di più vicino ci sia mai stato a quei riti primitivi che dalla notte dei tempi scandiscono i ritmi dell'umanità. Con gli AC/DC il rock fa espressione di un istinto animalesco che lo riporta nelle strade e nei quartieri bassi. Il progressive jazz rock, il pop e la disco subiscono l'assalto più feroce che si possa immaginare, soprattutto a opera di un cantante, Bon Scott, che è l'antitesi di ogni frontman degli anni 70, l'esatto opposto di un David Bowie o di un Peter Gabriel. Solo Iggy Pop gli si avvicina alla carica bestiale di Scott, che per certi versi non si potrebbe nemmeno definire un cantante in senso classico, ma l'incarnazione di una specie di dio pan moderno. Fatto al 100% di grezza carica erotica che non risparmia nessuno, Bon Scott è dotato di un urlo lancinante, una tonalità al vetriolo che diventerà uno degli stilemi più imitati nel metal. Dietro di lui una band che imprigiona il proprio pubblico con una serie di quattro quarti martellanti e privi di fronzoli, scanditi esclusivamente per scatenare negli istinti più selvaggi del pubblico ogni pazzia. Un pubblico che a sua volta risponde con un'adorazione fantastica. Il muro di suono dei loro concerti è impressionante, ma pure assolutamente scevro dalle raffinatezze stilistiche, per esempio dei Led Zeppelin o dei Deep Purple. Gli AC/DC sono un istinto puro esaltato da cinque sottoproletari che si dichiarano fieri di esserlo nella loro addomesticabile indole teppistica. Il chitarrista solista Angus Young diventerà l'emblema stesso dell'hard rock, giocando con la figura del diavolo vestito da scolaretto di college, con tanto di pantaloncini corti, giacca e cravatta, berretto e cartella sulle spalle. Negli AC/DC le metafore di rapporti col diavolo si sprecheranno.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio

0: for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
2: Radio Monte Carlo, c'è sempre la musica migliore. Questa sera siamo in contatto con Bernardo Lepore, il presidente di Moto for Peace. Ciao Bernardo.
3: Ciao a tutti.
2: C'è già in Moto for Peace le motivazioni. Voi vi battete per la pace e lo fate in moto. Avete un progetto di viaggio meraviglioso. Ce lo vuoi raccontare?
3: Sì, allora la nostra è una onlus costituita da appartenenti alla Polizia di Stato italiana, carabinieri e da colleghi di alcune polizie europee. E quello che cerchiamo di fare attraverso le spedizioni motociclistiche in moto e quindi la nostra grande passione è quella di dare un contributo anche modesto per la pace, la conoscenza tra i popoli e di portare a termine delle missioni umanitarie, anche se non sono gigantesche, ma che poi vengono veramente e nel concreto sviluppate sul territorio.
2: Arrivati a Tunisi affronterete in moto l'Africa. Esatto. Quale sarà la vostra prima tappa importante?
3: Allora, la nostra prima tappa importante è nella regione del Benishangul, in Etiopia, una zona diciamo remotissima.
2: Allora, Africa, 16.000 chilometri da Roma a Città del Capo in motocicletta, appoggiati dall'Interpol. Poi, una volta a Città del Capo, visto che ci sono i mondiali di calcio, non volete approfittarne?
3: Ecco, se noi abbiamo una tabella di marcia che non sempre riusciamo a rispettare, ma se tutto dovesse andare per il verso giusto, abbiamo in programma un incontro, un saluto agli atleti della nostra nazionale di calcio a Pretoria intorno al 22-23 di giugno.
2: Ecco, e dopo 16.000 chilometri cosa fate? Ritornate indietro in aereo e le moto?
3: Allora, come di consueto, le moto vengono con il furgone, perché abbiamo a seguito un furgone e poi un fuoristrada dell'Interpol che ci segue, e tutti questi mezzi vengono stivati in un container e rispediti in Italia.
2: Ok, loro ritorno via mare, voi via volo. È una bella iniziativa di Moto for Peace. Abbiamo parlato con il presidente Bernardo Lepore. Il ride solidale si chiama Africa 16.000. In partenza quando esattamente?
3: Allora, conferenza stampa il 6 di maggio e partenza dal porto di Salerno il giorno 7.
2: Grazie Bernardo e buon viaggio.
3: Grazie a voi, arrivederci.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Forbis. I nuovi talenti su Radio Moto Forbis.
4: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
5: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
6: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
7: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
8: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
9: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.
10: Quale trionfo celebra l'Arc de Triomphe a Parigi? L'Arco di Trionfo di Parigi, inizialmente commissionato da Napoleone Bonaparte per celebrare le vittorie militari delle armate imperiali, fu costruito tra il 1806 e il 1836, ma cambiò il suo significato dopo la caduta di Napoleone. Fu completato sotto il regno di Luigi Filippo per commemorare la restaurazione e la pace del 1815. Questo imponente monumento in stile neoclassico si trova all'inizio degli Champs-Élysées ed è alto 50 metri e largo 45. Oggi è principalmente un monumento dedicato ai caduti, con una tomba del milite ignoto e una fiamma perenne in memoria dei soldati non identificati.
11: Stai ascoltando la programmazione estiva di Radio Moto for Peace.
12: La radio senza frontiere.

0: it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
2: Привет, меня зовут Нина Абросова. Я из России. Я слушаю Radio Moto for Peace.
3: Nel 2004, Moto for Peace realizza la missione a Tangeri, attraverso Francia, Spagna e Marocco.
4: Scopo della missione:
3: donazione di materiale ospedaliero e medicinali alla ONG Al Bougaz, che opera in Marocco.
5: Si parla spesso di diritti, quando vengono conquistati, riconosciuti o negati. Ma come consumatore, sai quali sono i tuoi? L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ti tutela rispetto a pubblicità ingannevole, pratiche commerciali scorrette e clausole vessatorie. Per comunicare una violazione, registrati su agcm.it. Far valere i tuoi diritti è un tuo diritto. Conviene saperlo. Informati su convienesaperlo.it. Campagna a cura di Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Link to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
7: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
8: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
9: Hot music in the mix with your favorite DJ.

L'ambiente è una risorsa da proteggere. Non disperdiamo la plastica in mare e sulle spiagge. È un gesto semplice, ma importante. Proteggiamo la vita del mare. Proteggiamo la nostra vita. Segui la campagna di sensibilizzazione ambientale e tutte le azioni con l'hashtag PlasticFreeGC sul sito minambiente.it e guardiacostiera.gov.it. Iniziativa a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Comando Generale Guardia Costiera, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: che viaggiano sulle due ruote. Presenta Marco Veronesse.
1: È tempo di Moto News con Marco Veronese.
2: La BMW R1300S è stata appena presentata a Berlino il 28 settembre e promette di essere una moto che farà parlare di sé nei prossimi mesi del 2024. Questa nuova versione è un'evoluzione di una delle moto più vendute negli ultimi 30 anni, con l'obiettivo di migliorare un prodotto già quasi perfetto. Dal punto di vista estetico, la R1300S presenta cambiamenti evidenti, ma le vere innovazioni si trovano sotto la superficie. Le novità tecniche includono un aumento di cilindrata, una maggiore coppia e una riduzione del peso. Il sistema di sospensione telelever e paralever diventa Evo e viene introdotto un radar. Inoltre sono disponibili sospensioni adattive per chi cerca ancora più versatilità. Il design della moto è stato reso più sportivo, con linee più filanti e un carattere più aggressivo. L'aumento delle performance si riflette anche nel nuovo faro. Mentre alcuni hanno apprezzato il nuovo stile, altri potrebbero avere opinioni diverse e si consiglia di vederla di persona. La BMW R1300S sarà disponibile in 4 versioni, ciascuna con specifiche tecniche particolari. La GS ha già una storia iconica che risale al 1982 e continua a prosperare mantenendo uno stile distintivo. La nuova R1300GS è stata presentata proprio a 100 anni dalla R32, la madre di tutte le GS con motore boxer. Nonostante le evoluzioni nel corso degli anni, il mercato delle GS usate rimane vivace grazie a un forte seguito di appassionati. Una domanda naturale è se la 1300GS riuscirà a superare il successo della 1250GS, nota per la sua versatilità e capacità. Sebbene migliorare un prodotto di successo sia una sfida, la R1300GS sembra completa sulla carta, con un aumento di potenza, coppia e una riduzione di peso. Il prezzo base della BMW R1300GS parte da 20.850 euro, ma può variare notevolmente in base agli accessori scelti.

0: This is my station.
1: This Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.
2: Behind, dietro le storie della musica.
3: Isola di Wight, 29 agosto 1970. Non era lì per suonare. Joni Mitchell era arrivata sull'isola di Wight per accompagnare l'amico Neil Young, che per l'occasione aveva affittato una Rolls Royce rossa. Insieme a loro, il comune manager Elliot Roberts, che maldestramente se ne andava in giro con un mazzo di spinelli grossi come spliff giamaicani. Immediatamente sgamato dalla polizia, Roberts ovviamente viene messo in prigione. Neil Young, per protesta però, gira i tacchi, molla la Rolls e se ne torna sulla terraferma. Johnny però no, Johnny decide di restare. «Ho respirato subito un clima ostile», ricorda. «C'era un nutrito gruppo di francesi che continuava ad urlare che le rockstar presenti erano giunte sull'isola guidando auto di lusso, che i musicisti erano dei borghesi di merda, eccetera». Per la verità, quei francesi non avevano poi tutti torti. Era un sabato pomeriggio, la Mitchell era nel backstage, c'era un buco in scaletta, le chiedono se ha voglia di salire e fare qualche brano. Lei accetta. A metà però di Chelsea Morning si interrompe. «Non mi va più di fare questo pezzo», dice rivolta al pubblico esterrefatto. Si dirige quindi verso il pianoforte e inizia il brano Woodstock, scritto per lei celebrando lo spirito di quel festival che proprio a Wight esattamente un anno dopo si cercava di replicare. A un certo punto, mentre Johnny sta spiegando alla gente che canzone sta per fare, un tizio che assomiglia a Charles Manson si impadronisce però del microfono. «Voglio mandare un messaggio a quelli che stanno sulla Desolation Hill. Questo è il nostro festival, questo è il mio festival», dice quasi in trance. Immediatamente braccato dalla security, il tizio viene portato fuori mentre la gente continua a urlare «Lasciatelo parlare! Lasciatelo parlare!». Soprannominato Yogi Joe, il clone di Charles Manson, era un vecchio amico di Johnny, sin dai tempi di Matala, Creta. «Ci vediamo dopo, Joe», gli dice Johnny, assai innervosita da quello che non era prevista un'interruzione. «Lasciatemi cantare». E inizia a suonare le note di introduzione di Four, ma la gente rumoreggia e Joe continua a parlare a Johnny, invocando lo spirito di Matala. Allora la Mitchell, cercando di contenere le lacrime che le sgorgano spontaneamente, si ricorda di una recente esperienza in una riserva degli indiani Hopi. «Sono stata a una cerimonia indiana», dice singhiozzando rivolta al pubblico. «C'erano turisti che si atteggiavano a indiani e nativi che si comportavano come turisti. Voi siete solo un gruppo di turisti. Qui c'è gente che fa della musica la propria vita. Come me, la mia musica è la mia vita e voi dovete avere rispetto. Rispetto, capito?». A questo punto tutti si azzittiscono. Miss Johnny Mitchell si alza, imbraccia questa volta la sua chitarra e canta una canzone dal titolo Big Yellow Taxi, il primo pezzo ecologista della storia del rock, quello con cui Johnny, la Cassandra del rock, preconizza un futuro che per noi oggi è amaro presente. Finirà che ci resterà un solo albero, lo metteranno in un museo e ci faranno pagare il biglietto per vederlo. Finirà che asfalteranno il paradiso e lo trasformeranno nel parcheggio di un centro commerciale. Anche questo è stato l'isola di Wight.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio.
0: Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
16: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
17: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
18: Penso che non sia semplicemente una macchina.
16: Può un vuoto essere colmato?
19: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
16: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
18: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
16: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
20: Siete le sorelle Owens?
21: Sì, se amiamo qualcuno muore.
20: Ma dai.
4: A settembre.
21: Siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
21: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
22: Aspetto questo momento da un'eternità.
21: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2. Dal 10 settembre al cinema.
23: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
24: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
25: Odio questa notte.
24: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
25: Sono Owen.
23: Anni.
24: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
26: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
27: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
28: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
26: A me importa.
29: Coyote vs Acme.
30: L'idiota!
29: Al cinema dal 2 settembre.
31: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
32: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
33: To the best radio station on the planet.
34: Attenzione! Da questo momento e per alcuni minuti la programmazione contemporanea di Radio Moto for Peace si arresta per dare spazio alla rubrica Radio Tanto Tempo Fa, un mix di trasmissioni del passato e di leggende radiofoniche che oggi non esistono più, riprodotti in esclusiva qui ed in qualità HD.
35: And now.
36: He said, what did you catch? I said, well, a 6-pound blue bottle. Oh yeah. It's me, Mark Pertrier. Do you think I'm sexy? If the answer's no, you get stuffed. Seriously, I'm only joking. You just get lost. I'm free. They sing that, the Super Dragons, don't they? I'm free. Get worried though, my impression's getting a bit too good there of John Inman. I worried myself, you know.

0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitácora 2016.
2: 2016 logbook.
3: Moto4Peace grandi eventi.
4: Per una donna, lo so che una donna che ha un ruolo come il tuo, insomma, la rappresentante delle forze dell'ordine, può sembrare una domanda scontata, però tutti questi chilometri è faticoso perché avete percorso chilometri, migliaia di chilometri in strade anche difficili, suppongo, no?
5: Troppo difficile.
4: Troppo difficile, si è tradita. Troppo difficile.
5: Troppo difficile, no, certamente. Non so se perché sono donna, però sì perché loro hanno tanti anni d'esperienza.
4: Sono
5: guidando.
4: Molto vecchi loro, sono molto vecchi.
5: Io no. È il mio terzo viaggio con Moto4Peace, però riconosco che mi manca tanta preparazione. Alla fine del giorno io sono la prima che sono troppo stanca e devo riposare sicuro in più che loro.
4: Senti, ma quanti eravate in questo gruppo?
6: Questo team eravamo 18
4: persone. Rappresentanti, perché io ho detto di Italia,
6: sette polizie,
4: quindi sette paesi.
6: Sì, sette paesi: Turchia, Russia, Belgio, Norvegia, Spagna e che ho dimenticato?
5: Libia.
4: Diventavate anche amici alla fine, no?
6: Sì, ma diciamo che il nostro gruppo è cresciuto nel corso degli anni perché la maggior parte delle conoscenze le abbiamo fatte proprio viaggiando. E quindi viaggiando abbiamo avuto adesioni di altri colleghi, appunto, di altri paesi, e quindi questa cosa fa crescere e maturare ancora di più Moto4Peace.
7: Stai ascoltando la programmazione estiva di Radio.

0: Nel 2002, Moto for Peace realizza la missione La Cina è vicina. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Cina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di Asia Onlus per sostenere una piccola clinica di medicina tibetana nelle Qinghai.

0: Siamo fuori tempo.
1: Behind. Dietro le storie della musica.
2: Paese mio che stai sulla collina.
3: Torniamo indietro nel tempo di ben oltre 50 anni e la famosa casa discografica RCA, situata a Roma all'incrocio tra via Tiburtina e via Sant'Alessandro, decide che era giunto il momento di far tornare in Italia un grande artista, il portoricano José Feliciano, e lo faranno tornare, hanno già deciso, in occasione del Festival di Sanremo. Il problema però è davvero grande. Perché? Perché in questo momento il cantante portoricano sta vivendo una fantastica tournée internazionale e ha tutt'altro per la testa che andare al Festival di Sanremo. Così l'RCA deciderà a quel punto di giocarsi la carta Jimmy Fontana, grandissimo amico di José Feliciano. Jimmy sa che esiste solamente un modo per riuscire a convincerlo: proporgli una canzone fantastica. Si mette quindi all'opera e Una notte nasce dalla sua penna, che sarà scritta insieme a Franco Migliacci. Feliciano la ascolterà, pensa: beh, niente male, è un bel testo, è una bella canzone, e come nelle migliori favole accetta e arriva in Italia. La beffa però è in agguato. Perché? Perché pochi giorni prima del festival la RCA decide che serve una band emergente che possa attirare anche il favore dei giovani. Così insieme a Feliciano pensano ad un nuovo gruppo. Sono quattro ragazzotti, si chiamano Ricchi e Poveri e saranno loro a interpretarla. Jimmy Fontana ci rimane malissimo e non vuole cedere, arrivando al punto di mettere il veto sul suo brano se non fosse stato lui ad eseguirlo. Ma viene convinto dalla RAI a non farlo, solamente grazie all'intervento anche di Edoardo Vianello e Franco Califano. Così che i Ricchi e Poveri possono esibirsi tranquillamente insieme a Feliciano al Festival di Sanremo di quell'anno. È il 1971. Arriveranno secondi, dietro solamente a Nada e a Nicola Di Bari con Il cuore uno zingaro. Il vero successo di Che sarà però lo raggiungerà José Feliciano, che porterà in tutto il mondo la canzone tradotta in spagnolo, trasformandola nell'inno di tutti i sudamericani che sono stati costretti a lasciare il proprio paese. Jimmy Fontana, dal canto suo, però non riuscirà a privarsi di una propria versione, che di fatto insieme a Il mondo diventerà uno dei suoi più grandi cavalli di battaglia.

0: 23 giorni al termine della missione. Siamo a metà del viaggio in direzione Astana, capitale del Kazakistan. Quasi 6.800 km percorsi e altri 6.500 ci aspettano prima di raggiungere il Nepal, dove Moto for Peace concluderà la sua missione con la consegna di 10 motociclette ai medici del villaggio del distretto di Kavre, al fine di migliorare il pronto intervento medico nelle aree più remote della zona. Il viaggio continua. Trentacinquesima alba dal giorno della nostra partenza. Ancora 150 km di strada nel deserto prima di affrontare la salita che ci porterà in pochi giorni a valicare le montagne superando i 5.000 metri di altezza. Si cambia scena. Già oltre i 1.000 metri le dune si trasformano in montagne, canaloni e gole da attraversare. Proseguiamo la nostra ascesa raggiungendo i 3.600 metri, dove facciamo una breve sosta. Il panorama circostante è spettacolare. Ci fermiamo qualche minuto per godere del momento e scattiamo alcune foto inaugurando il nostro striscione Moto for Peace. Il viaggio riprende. Si scende di poco e davanti a noi uno sconfinato altopiano desertico. Siamo intorno ai 3.000 metri sul livello del mare e vi rimarremo per diverse centinaia di chilometri. In mezzo all'altopiano, in pieno deserto, la piccola città di Wa che ci ospiterà per la notte. Questo piccolo centro abitato si è sviluppato intorno ai lavoratori dei cantieri e dei pozzi di petrolio. I fabbricati sono nuovi, la parte storica è circoscritta al mercato rionale. La città è militarizzata, controllata da telecamere e con il divieto di fotografare. Due gradi quando ci rimettiamo in moto in direzione Lhasa. Il sole è ancora troppo basso per riscaldare l'aria a 3.000 metri. L'altitudine si fa sentire. Abbiamo cominciato una profilassi per ovviare agli inconvenienti provocati dal diminuire della pressione atmosferica e dalla carenza di ossigeno. È il momento di deviare verso sud ed affrontare il tetto del mondo. A Golmud ci riforniamo di bombole di ossigeno, che ci garantiranno un'autonomia di circa 30 minuti in caso di emergenza. E qui siamo costretti a salutare Santina e Dag, che ci precederanno con un volo a Kathmandu. In Tibet non possono entrare. La temperatura continua a scendere. I prossimi passi da affrontare sono tutti sopra i 4.000 metri. Sui volti dei ragazzi appare una comprensibile preoccupazione. Fa freddo, ogni movimento costa almeno 3 volte la fatica in condizioni normali e siamo solo a 3.000 metri. Il paesaggio cambia, laghi, sabbia, roccia, fiumi e pascoli erbosi. La temperatura scende, siamo a 0 gradi e a 4.000 metri puntuale arriva la neve a farci compagnia. Continuiamo a salire e ci avviciniamo al passo, fa sempre più freddo. Arrivano i forti mal di testa dovuti all'altitudine e nel frattempo guadagniamo i 4.800 metri. Ci siamo, il valico. Ancora una sosta per riposarsi, ma anche per fotografare le tante bandierine di un antichissimo culto buddista che invita a legare numerosissime e colorate bandiere ad un nastro disteso tra due speroni rocciosi o tra due costruzioni. Ogni sventolio di bandiera rappresenta una preghiera che vola dalla terra verso il cielo. Più in alto è collocata la bandiera e più velocemente e facilmente la preghiera raggiungerà la sua destinazione. Il viaggio prosegue verso l'ultimo passo della giornata. 5.010 metri. Da qui, anche se di poco, almeno per oggi sarà tutto in discesa. La stanchezza si fa sentire sempre di più. Lunghi tratti di sterrato si alternano all'asfalto e restare in piedi sulle pedaline della moto diventa sempre più difficoltoso. Sostiamo per la notte a Tuo Tuo, in una guest house con il minimo dei comfort. L'acqua della doccia è tiepida, la stanza è fredda. Ci scaldiamo con la cena a pochi metri dagli alloggi, zuppa bollente e acqua calda.
1: Allora, domani facciamo un passo a 5.2, un'altra a 4.8, e poi dormiamo a 4 e 4.
2: Ciao, sono Riccardo Frati e anche io da Forlì ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Sudamericando.
1: Questa era la parentesi Sudamericando. Más música.
2: La mejor música solo para ti.
3: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
4: Behind! Dietro le storie della musica.

Benvenuti a Behind, il format in cui andiamo dietro le quinte delle vite che hanno lasciato un segno nella musica e nella cultura. Oggi vi porto dietro la voce intensa, ruvida, verissima di Tracy Chapman. Tracy nasce il 30 marzo 64 a Cleveland, in Ohio. Cresce in un contesto semplice con una madre che la incoraggia a leggere, a pensare in grande e soprattutto ad ascoltare. È proprio la madre a regalarle la sua prima chitarra. Quando Tracy ha 8 anni è lì che nasce l'idea che la musica possa essere uno strumento non solo di espressione, ma anche di cambiamento. Durante l'adolescenza affronta episodi di discriminazione razziale, difficoltà economiche, due elementi che ritorneranno spesso nei suoi testi, sempre diretti, mai urlati. Tracy impara presto che si può gridare anche senza alzare la voce. Ottiene una borsa di studio, si trasferisce a Boston, dove frequenta la Tufts University, studiando antropologia e africologia. Suona nei locali, per strada, nei campus universitari con la chitarra, con cui ha sempre una presenza scenica apparentemente timida ma magnetica. La sua voce attira l'attenzione di chi passa, finché qualcuno non si ferma davvero. Quel qualcuno è uno studente che rimane folgorato dalla sua musica. Parla di lei al padre, che lavora nell'industria discografica. Di lì nasce un incontro che porta Tracy a firmare con la Elektra Records. È il 1988, l'anno in cui tutto cambia. Il primo album si intitola semplicemente Tracy Chapman, nessun fronzolo, solo un nome. Dietro c'è una canzone incredibile, Fast Car, una delle canzoni più riconoscibili nella storia recente, una storia di sogni semplici, fuga, povertà, speranza, disillusione. Non un inno urlato, ma un racconto sussurrato.

Il disco vende milioni di copie, conquista classifiche in mezzo mondo e porta Tracy Chapman a vincere diversi Grammy Awards, tra cui miglior artista esordiente. In un'epoca dominata da sintetizzatori e produzioni patinate, arriva lei con la sua chitarra acustica, voce nuda, testi sociali. Sembra fuori moda, ma in realtà è fuori tempo. Un momento simbolo della sua carriera è il Mandela Day a Wembley nel 1988. C'è un problema tecnico con la strumentazione di un altro artista e serve qualcuno che salga sul palco a riempire il vuoto. Tracy prende la sua chitarra, si siede e suona. Silenzio. Poi applausi, scroscianti. Milioni di persone davanti alla TV scoprono la sua voce, proprio così come per caso, senza effetti speciali. Negli anni poi pubblicherà altri album importanti, tra cui Crossroads, e soprattutto nel 95 New Beginning, che contiene Give Me One Reason, brano blues che diventa uno dei suoi più grandi successi e le fa vincere un altro Grammy.

Dietro alla cantautrice c'è quindi un impegno costante. Tracy Chapman è riservata, schiva, lontana dai riflettori, ma molto presente nelle battaglie sociali. Si schiera per i diritti umani contro il razzismo, contro la violenza sulle donne, per l'educazione e la giustizia sociale. Collabora con organizzazioni come Amnesty International e partecipa a concerti benefici e a campagne globali. La sua forza è questa: non usa la celebrità per costruire un personaggio, usa la musica come spazio civile, non spettacolarizza, non predica, racconta.

Dicevamo, Tracy Chapman non ama il clamore e forse è proprio per questo che il suo segreto ha avuto un fascino particolare. È una voce che non ti afferra per le spalle, ti cammina accanto, ti racconta storie di persone comuni, di sogni reali, di rivoluzioni silenziose. Dietro quella chitarra semplice, quel suo timbro inconfondibile vocale, c'è una verità però che non passa di moda, e cioè la musica può cambiare le cose e questo può farlo anche senza gridare.

0: lascia stare.
1: Come la metti metti la bandiera stelle strisce, rimane un cancro più letale di un covo di bisce.
2: Per l'Ucraina l'Ucraina armi, per la Crimea lacrime amare. Quest'incivile civiltà non merita alcuna pietà. Che mondo di recinzioni, che mondo di recensioni, che mondo di petizioni, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione.
3: Su Radio Moto for Peace è il momento delle news, quelle che viaggiano sulle due ruote. Presenta Marco Veronese.
4: E nella nostra rubrica specializzata nel mondo delle due ruote, oggi spazio ad un altro elemento fondamentale nella preparazione di una motocicletta che dovrà affrontare le strade più svariate del mondo, come quelle percorse dal team di Moto for Peace. Marco, focalizziamoci sulle sospensioni. Cosa ci racconti in tal proposito?
5: Noi e Bitubo ormai viaggiamo insieme da diversi anni. Perché? Perché noi dobbiamo... abbiamo la necessità di dotare le nostre moto di sospensioni idonee a dei tipi di percorsi che affrontiamo e che però mantengano le loro caratteristiche inalterate per almeno quei 15-20 mila chilometri, che poi è più o meno la media della durata dei nostri viaggi, perché non tutte le sospensioni riescono a mantenere le loro caratteristiche inalterate per questo tipo di chilometraggio e oltretutto in breve tempo, nel giro di due mesi. Quindi abbiamo bisogno di una sospensione idonea, anche perché al di là delle sollecitazioni del manto stradale, no? Che può essere sterrato, asfalto, il problema cos'è? Che vengono le moto nostre vengono caricate all'estremo, no? Con tre valigie e cariche più il pilota, quindi insomma capisci ben che la sospensione è fondamentale per mantenere una certa guidabilità dall'inizio alla fine, senza che diventa pericolosa o addirittura inguidabile.
4: Mi dai qualche informazione in più su Bitubo?
5: E c'è da dire che Bitubo è un'azienda italiana che è stata fondata nel 1963 e dal 1975 entra nel mercato motociclistico. Ha diversi brevetti a livello internazionale, esporta in tutto il mondo e una cosa interessante è che la sospensione ti viene prima dell'acquisto, insomma prima del montaggio, ti viene personalizzata in funzione dei pesi che dovrà supportare.
4: Beh, a questo punto concludiamo con un aneddoto, che dici?
5: Mi viene in mente un aneddoto. Ricordi nel 2014, no? Quando facemmo il viaggio Roma-Katmandu per circa più o meno 10.000 km, il mono posteriore l'ho messo alla prova in una maniera incredibile. Se ti ricordi, ho trasportato l'operatore video, che era un omone di 1,85 m che pesava più di 100 kg. E sono riuscito ad arrivare alla fine del viaggio senza nessunissimo problema, senza una piccola trafilazione d'olio, senza niente. L'ammortizzatore è rimasto invariato dal primo all'ultimo giorno. Ecco, quella per me fu la prova lampante che la Bitubo fa le cose per bene.
4: Moto News.
6: Moto News.
4: Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi.
7: Sur Radio Moto for Peace, c'est le moment des grands succès d'Afrique, speciale Africans, i grandi successi africani.

0: Diario di bordo del 2010.
1: Quaderno de bitacora 2010. 2010
2: logbook. Qui i baobab si contano a migliaia e coprono un'area sconfinata, dal fondo della valle fino in cima alle colline circostanti. I baobab spogli alla luce del sole colorano tutto di argento. I babuini ci osservano passare seduti lungo la strada e in mezzo alla vegetazione scorgiamo intere famiglie di questi animali muoversi in silenzio. Superata la valle, risaliamo fino ai 2300 metri sul livello del mare. Poi una breve sosta per rifornire i mezzi, durante la quale veniamo assediati da venditrici di frutta. Ci lasciamo corrompere, acquistiamo frutta e Richard ne approfitta per portare a casa un ricordo fotografico del popolo della Tanzania. È tardo pomeriggio. Abbiamo percorso circa 600 km valicando montagne, attraversando valli e altipiani. La stanchezza comincia a farsi sentire e a meno di 60 km dal confine con il Malawi ci fermiamo in un piccolo hotel nella città di Tukuyu.

Qui passeremo la notte. Raggiungiamo le nostre stanze. Dalla finestra scorgiamo dei ragazzi che giocano a calcio e subito il pensiero va alla nostra nazionale impegnata nei mondiali proprio in Sudafrica. Scendiamo a recuperare i bagagli nel furgone e, sorpresa, qualcuno era così stanco da non riuscire neanche a salire le scale dell'hotel. Oggi si entra in Malawi, una cinquantina di chilometri per raggiungere il confine e pochi minuti per attraversarlo. Le operazioni doganali sono velocissime e soprattutto non ci viene chiesto nessun pagamento per varcare la frontiera. In paesi come la Tunisia, l'Egitto, la Libia, abbiamo trascorso al confine lunghe ore, quando non giorni interi, pagando a volte cifre interessanti per poter proseguire il viaggio. Senza commenti facciamo una lunga riflessione sulle grandi diversità tra gli stati di questo continente. Il viaggio prosegue verso Lilongwe, capitale del paese, dove è prevista una sosta e l'incontro con i colleghi della polizia regionale. Il Malawi è uno stato dell'Africa orientale stretto tra il Mozambico, la Tanzania e lo Zambia. Non ha sbocchi sul mare, ma è bagnato dal lago Malawi, il terzo lago per dimensione del continente. La principale risorsa economica del paese è l'agricoltura. Molto sviluppata la produzione di tè, caffè e tabacco. Lungo la strada incontriamo diversi villaggi dove vivono i minatori che lavorano nelle poche miniere di carbone. Le condizioni dei villaggi sono estreme e la povertà, alla vista della quale non riusciamo ad abituarci, è diventata ormai una consuetudine.

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine.
2: Cocktail Magazine.
0: Un motivo in più per saperne di più.
3: Nel 2012, Moto for Peace realizza la missione Syrian Sirens. Attraverso Grecia, Turchia, Bulgaria, Macedonia, Kosovo, Serbia, Bosnia, Croazia.
4: Scopo della missione:
3: donazione di 3 ambulanze completamente equipaggiate, materiale sanitario e didattico a 2 ONG che si occupano di assistenza ai disabili ad Aleppo e a Damasco. Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
5: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
6: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.

0: e spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.
1: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
2: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
3: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Vous écoutez Radio Moto for Peace, la radio sans frontières.

0: Broadcasting around the world. This
1: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers,
0: is your number one internet radio station.
2: Behind, dietro le storie della musica.
3: Jackson Browne emerge dalla scena musicale di Los Angeles all'età di 17 anni, quando a New York cominciò a suonare la chitarra con Nico, all'Electric Circus. Tre canzoni di Browne apparvero più tardi nell'album di debutto di Nico, Chelsea Girl. Il talento di Jackson Browne è formidabile e, ad eccezione di Joni Mitchell, egli è senz'altro il più letterato dei cantautori. Ma il suo talento tardò ad affermarsi, sia per interventi di colleghi, sia perché lui personalmente era troppo sospettoso del mondo degli affari per promuovere correttamente il suo lavoro. All'inizio, con la Nitty Gritty Dirt Band, registrò diverse delle sue canzoni e Tom Rush incise These Days e Jamaica Say You Will. Fu attraverso gente proprio come Rush che il nome di Jackson Browne cominciò a essere conosciuto. Egli si trovò più tardi a lavorare per la etichetta dei ragazzi prodigio di David Geffen, la Asylum. Fu comunque solo nel 72, lo stesso anno in cui suonò ad alcuni concerti in Inghilterra con Joni Mitchell, che uscì Jackson Browne, un album che conteneva molto materiale già registrato da altri artisti. Collaborò strettamente anche con gli Eagles e il primo album del gruppo, For Everyman, includeva una sua canzone scritta insieme con Glenn Frey, Take It Easy. Sempre per gli Eagles compose interamente o solo in parte Nightingale, Doolin Dalton e James Dean. Di fondo rimane il fatto che Browne non aveva nessun bisogno di spingere la sua carriera personale così come altra gente stava facendo per lui. For Everyman nel 73 consolidò la sua reputazione e Late for the Sky del 1974 la cementò. La tendenza di Jackson Browne è quella di lavorare lentamente. È così che la sua produzione è limitata, ma le sue canzoni continuano ad essere registrate da un largo numero di artisti. Possiamo citare i Jackson 5, Joe Cocker, Kiki D, John Baez. Ma a parte Joni Mitchell, è il paroliere più raffinato della generazione di cantautori arrivati tra la fine degli anni 60 e gli inizi degli anni 70. E come questi tende a scavare nella superficialità quotidiana del mondo del rock.

0: Alta rotazione. Tre successi senza interruzione.
1: Alta rotazione. Tres golpes sin interrupción.
2: High rotation. Three hits without interruption.

0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitácora 2016.
2: 2016 logbook.
3: Ci restano pochi minuti, 6 o 7 per parlare con i nostri ospiti, poi andare a vedere anche il secondo filmato sull'Africa, già questo insomma un viaggio meraviglioso invece in Africa dove ci portate.
4: Beh, ci portiamo, vi porteremo praticamente in tutto il continente, siamo entrati in Tunisia, poi abbiamo attraversato la Libia di Gheddafi, perché parliamo del 2010, quindi una Libia ben diversa da quella che purtroppo esiste oggi, e l'Egitto con le bellissime immagini delle piramidi, siamo entrati poi in Sudan con temperature assurde e il famoso Ghibli tra l'altro che ci ha preso in piena notte, roba da spavento, e poi ancora da lì in Etiopia dove il paesaggio, ecco, entri in Etiopia, entri veramente nell'Africa nera, la vera Africa io la definisco, perché è quella delle mamò colorate, è quella dei bambini che percorrono magari chilometri pur di vederci passare, di toccarci. Ci sono delle immagini stupende, l'Etiopia è bellissima, te ne sarei accorta che mi sono innamorato di questo,
3: no, non si capisce,
4: di questo
3: no.
4: Paese. Poi altrettanto bello e interessante è chiaramente il Kenya, la Tanzania, quindi poi entriamo in Malawi, Mozambico e lasciato il Mozambico si entra in Sudafrica dove sembra di essere nel nord Europa.
3: E poi si torna a casa e resti un po' spaesato per qualche giorno.
5: Sì. Io mia moglie dice vivo nel mondo delle nuvole per almeno 2-3 mesi, non riesco a capire dove sono, perlomeno mi manca quella situazione, il fatto di viaggiare con i miei pensieri chiusi nel mio casco e meditare, perché siamo in un gruppo, però nel momento in cui tu viaggi stai viaggiando con te stesso e riempirsi gli occhi di quello che vedi intorno a te e le sensazioni, la natura che ti circonda, perché andare in moto non è come andare in pullman o in macchina, cioè proprio vivi proprio di prima persona queste sensazioni, è quella cosa lì che mi manca per diverso tempo. Dopo faccio fatica, però ritorno coi piedi per terra.
6: Ciao, sono Alessandro Leo e lo sai che c'è? Che anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
7: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
8: Le colonne sonore più belle di sempre, solo qui su Radio Moto for Peace. Adesso.

0: Questo edificio di Amburgo è alimentato da alghe. I pannelli vetrati riempiti di liquido verde sono dei bioreattori, ovvero dei sistemi biologici controllati costituiti da microalghe e sostanze nutritive. In presenza di sole e nutrimento, le alghe attivano il processo di fotosintesi. In questo modo la facciata provvede al riscaldamento dei 15 appartamenti che compongono l'edificio. L'energia termica prodotta sulla facciata attraverso i bioreattori viene poi trasferita in questa centrale. Servirà ad alimentare un circuito che fornisce acqua potabile e che provvede al riscaldamento dell'intero edificio. Laura Gador è una degli inquilini. Il balcone del suo appartamento assomiglia a un acquario dove le microalghe si riproducono in continuazione. I pannelli opacizzati dalle alghe filtrano naturalmente i raggi del sole, permettendo di stoccare l'energia termica e assicurando una temperatura interna ottimale. Questo sistema ci consente di risparmiare circa 1000 euro all'anno in elettricità. Non paghiamo quasi niente perché l'edificio è molto ben isolato. Il calore solare catturato durante l'estate viene stoccato nel sottosuolo per essere riutilizzato alcuni mesi più tardi. È un modo nuovo per guardare al futuro, ma anche una risposta alle domande che ci poniamo da almeno 30 anni. Gli ideatori del progetto hanno anche trovato il modo di recuperare le alghe morte per farne un integratore alimentare ricco in minerali. Le cosiddette facciate microbiche hanno un avvenire promettente.
1: Canzoni che conosci, che cantichi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
16: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
17: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
18: Penso che non sia semplicemente una macchina.
16: Può un vuoto essere colmato?
19: Rimandalo indietro.
20: Te lo fa ricordare ogni giorno.
16: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
18: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
16: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
21: Siete le sorelle Owens?
22: Sì, se amiamo qualcuno muore.
21: Ma dai.
4: A settembre
22: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
22: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
23: Aspetto questo momento da un'eternità.
22: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
28: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
29: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
27: A me importa.
30: Coyote versus Acme.
31: L'idiota!
30: Al cinema dal 2 settembre.
32: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
33: Radio tanto tempo fa!
34: È su Radio Moto for Peace.
35: Va ora in onda Radio Tanto Tempo Fa. Estratti di trasmissioni radiofoniche di radio o personaggi che non ci sono più. In questa edizione Richard Shu su Radio Energie di Reggio Calabria.
36: Ci stiamo avviando verso la conclusione anche stamattina. C'è Metropolis Richard Shu su Energie come ogni mattina tra le 10 e le 13. Che cucinate di buono oggi, signore casalinghe? Qualcosa di buono mi potete invitare a colazione qualche volta? Se vengo a Reggio Calabria, dai. Sì o no? No? Non osate farlo? Peccato. Allora, attenzione, adesso vi parlo delle casalinghe, guarda un po'. Fantozzi ha avuto il sospetto di essere tradito dalla Pina quando in casa ha trovato sfilettini.

ovunque, vi ricordate? E ha avuto quindi il dubbio che a mettergli le corna fosse il fornaio. Negli immaginari erotici delle donne ricorre spesso il sogno dell'antennista, dell'idraulico e di qualsiasi affascinante macho chiamato al proprio domicilio. Tutto questo invece è falso e rientra soltanto nei più diffusi luoghi comuni, quelli che tendono a dipingere la donna casalinga spesso sola, costretta a inventarsi occasioni di svago per staccare dai monotoni lavori domestici. Secondo uno studio di un'agenzia di investigativa si scopre invece che non solo la casalinga italiana è fedele, ma anche quando è completamente sottomessa al marito lui non la tradisce. L'inchiesta dice che quando lei lavora in casa, frequenta poco le amiche, si dedica completamente al marito e privilegia in tutto e per tutto il benessere della famiglia, l'uomo viene come assalito dai sensi di colpa e non riesce quindi a tradirla. Nel 58% dei casi analizzati, il campione di 1000 coppie italiane, la sottomissione della donna fa scattare nella psiche maschile un meccanismo tale per cui il marito non la tradisce, o se lo fa, poi arriva a pentirsene amaramente e quindi non ripete l'esperienza. Altri dati. Il desiderio di dominio sulla moglie accomuna nord, centro e sud d'Italia. Pur accettando il fatto che per motivi economici nel 66% dei casi gli uomini non amano una donna manager e quindi troppo impegnata nel lavoro, anzi il 37% delle volte vivono addirittura con disagio gli avanzamenti di carriera della moglie. Il 28% dei maschi infine ammette senza remore che quando la carriera della moglie è più brillante della loro, il rapporto si logora perché, come si diceva una volta, il maschio deve comunque sempre avere un ruolo dominante. La cosa più grave, secondo i sessuologi che hanno affiancato gli investigatori nello studio, è che quando la donna è troppo impegnata nel lavoro, la vita sotto le lenzuola cambia radicalmente. I rapporti sessuali infatti diminuiscono del 30% e gli uomini cercano di rifarsi con l'amante. In questo caso i dati dicono che i maschi tradiscono soprattutto quando appartengono ad una fascia di età compresa tra i 45 e i 55 anni, cioè il 66% dei casi, mentre l'età più fedele è quella della fascia tra i 27 e i 35 anni. E così ne abbiamo scoperta ancora un'altra e abbiamo pure parlato troppo. Adesso invece andiamo avanti con la musica, ragazzi. L'ultimo appuntamento con la Power Play per quanto ci riguarda. Direi di andare con subito Ashanti, Foolish, Energy. 20 minuti di musica senza interruzione. Radio.

0: Avete ascoltato Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione, Richard Hsu nel 2001 su Radio Energy.
1: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio. My one and only.
2: Va ora in onda solo le più belle.

0: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Il diario di bordo di Moto for Peace.
1: Cairo, 18 maggio 2010. Dal nulla, dal deserto, dai villaggi poveri alla megalopoli con tutto il suo caos. Un misto di traffico estremamente disordinato, come potrebbe essere un mix di Napoli, Roma e Catania messi assieme. Insomma, una bella città, però con delle costruzioni esuberanti e comunque toccanti. Ma il bello sarà quando ci recheremo alle piramidi, e lì però dovremo aspettare ancora un giorno. Qui al Cairo questa volta siamo ospiti dell'Accademia di Polizia, una specie di residenza di lusso compreso il ristorante. Davvero un bel lavoro quello dell'Interpol. Wow, non ci aspettavamo un'accoglienza simile. Davvero incredibile, soprattutto se lo paragoniamo a quanto ho dovuto sopportare in dogana. La mia camera sembra una mini suite. Tappeti, TV, frigo bar, servizio in camera, vista panoramica, internet, wifi. E insomma, fosse sempre così. Beh, si perderebbe di avventura però. Oggi abbiamo percorso qualcosa come 700 chilometri, ma non mi sento estremamente stanco, ho solo un po' di mal di schiena per via del letto di ieri. Sì, ieri notte in effetti il letto faceva schifo. E qui invece eccoci nel famoso giorno dedicato alla visita alle piramidi. È stata una vera emozione ritrovarsi sotto quelle enormi costruzioni faraoniche, nel vero senso della parola. Mentre la Sfinge, devo ammettere che mi ha deluso un po'. La sua imponenza si è notevolmente ridimensionata rispetto a come ce l'hanno sempre presentata in TV o sui libri di storia. Anche la visita al Museo Egizio si è rivelata sicuramente essere estremamente interessante. Il tutto è stato positivamente condito dal fatto che mentre tutti i turisti erano costretti a far la fila sotto il sole e pagare non so quanti quattrini per entrare, per noi è stato molto più facile, diciamo, e abbiamo raggiunto così il plateau delle piramidi, in maniera spedita e poi senza sapere che il giorno dopo le avremo nuovamente visitate a bordo della nostra moto.
0: Radio Moto for Peace. Again on the road forever.

0: Nel 2010, Moto for Peace attraversa l'intero continente africano con la missione Africa 16.000. Attraverso Tunisia, Libia, Egitto, Sudan, Etiopia, Kenya, Tanzania, Malawi, Mozambico, Repubblica Sudafricana.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi per progetto avviato da Coopi, cooperazione internazionale, volto a migliorare le condizioni di vita di donne e bambini nella comunità di Belo Jegan Foy, in Etiopia.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Oggi vi portiamo dentro la storia di un artista che ha saputo attraversare generi, epoche, paesi, lasciando un'impronta nella musica internazionale. Signore e signori, Gino Vannelli.

Classe 1952, nato a Montreal da una famiglia italo-canadese, Gino cresce in un ambiente dove la musica è pane quotidiano. Suo padre è un cantante, i fratelli sono musicisti, insomma talento di casa. Ma Gino non è un ragazzo qualunque, già a 14 anni pensate ottiene il suo primo contratto discografico e non era nemmeno la sua band a volerlo. È lui che si presenta a bussare alle porte delle etichette con una grinta incredibile.

Negli anni 70 lo catapultano nel panorama internazionale. La sua miscela di pop, jazz, rock and rhythm and blues conquista pubblico e critica. Il suo album Brother to Brother gli regalerà nomination ai Grammy Awards e un successo mondiale, I Just Wanna Stop.

Ma Vannelli non è solo voce, la sua estensione vocale è considerata quasi atletica, uno dei timbri maschili più riconoscibili del pop contemporaneo. E la curiosità? È noto per essere uno dei pochi artisti pop invitati ad esibirsi con orchestre sinfoniche, dalle più prestigiose in Europa e negli Stati Uniti. Alle sue spalle però non solo successi, ma anche qualche aneddoto da raccontare, come quella volta in cui, pur di consegnare un suo demo a Herb Alpert, fondatore della AM Records, si intrufolò letteralmente all'ingresso degli studi rischiando di farsi cacciare. Ma il risultato fu l'opposto. Herb Alpert rimase colpito da quel ragazzo e lo mise sotto contratto. Un altro fatto poco noto è che Gino, per esempio, è un perfezionista maniacale del suono. Si dice passasse ore a regolare microfoni e strumenti, spostando casse anche di qualche millimetro, pur di trovare la posizione perfetta. E spesso ai tecnici audio ripeteva: ragazzi, la musica non si registra, si scolpisce. Negli anni 90 e 2000 sorprende il pubblico reinventandosi prima con un album di impronta jazz, poi con lavori vicini alla musica classica. Nel 2010 poi viene addirittura invitato a insegnare tecnica vocale e interpretazione in una università e masterclass. I suoi metodi sono studiati ancora oggi dai cantanti di mezzo mondo. Eppure, dietro la figura dell'artista resta l'uomo, riservato, riflessivo, legato soprattutto alle sue radici italiane e cresciuto attraverso i parenti veneti e pugliesi. Ama dipingere, meditare e sì, è famoso per essere un autentico appassionato di caffè. Pare che compri chicchi da mezzo mondo e abbia una filosofia tutta sua su come si prepara un espresso perfetto. Dagli anni 70 ad oggi, comunque, Gino Vannelli continua ad essere un artista in evoluzione. La sua voce, il suo stile, il suo coraggio creativo lo rendono una figura unica nella storia della musica moderna.

0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitácora 2016. 2016 Logbook.
2: Benvenuti, questa è l'edizione targata 4 maggio 2016 di America Live insieme a Richard, che immediatamente si collega con il presidente capo spedizione di Moto for Peace, che per l'ultimo giorno si trova ad Ottawa ed è pronto a partire per New York. Ultimamente è stato quasi impossibile poterlo intervistare, ma oggi lo abbiamo agganciato e non lo lasciamo più. Sono numerosi gli impegni, non è vero Dino?
3: Buongiorno Richard, oggi ad Ottawa è una bellissima giornata di sole, finalmente, che ne avevamo tanto bisogno. Mi scuso per il ritardo nei collegamenti, ma questi giorni sono stati veramente intensi, non abbiamo avuto un minuto libero nel vero senso della parola. Considera che da quando siamo arrivati in Canada, quindi a Toronto, siamo stati ospiti praticamente sempre, mattina, pomeriggio e sera, delle comunità di italiani all'estero, delle varie associazioni, carabinieri e militari in pensione e naturalmente della polizia.
2: Bellissimo, dai!
3: Sono stati dei giorni veramente meravigliosi. Eravamo a casa, non eravamo in Canada. Qui entri nei negozi, nei locali e tutti parlano italiano. Ti riconoscono subito, ti chiedono da dove sei, che fai, il vostro progetto. Poi quando gli raccontiamo del nostro progetto, che siamo venuti in moto da Panama fino a qui, stentano a crederci. E come dicevo, non abbiamo avuto un attimo libero. Poi c'è la visita alla città, ai musei, Toronto ha dei posti bellissimi, e poi Niagara, c'è stata questa escursione alle cascate del Niagara. Sai, uno sente sempre parlare del Niagara, lo studi fin da quando sei bambino sui libri, poi hai la fortuna di venire a visitare e ti rendi conto di che bellezza della natura è. Abbiamo incontrato il sindaco di Niagara, che è originario di Caserta. Qui la maggior parte delle cariche politiche, pubbliche, ma anche più grandi imprenditori, la maggior parte sono italiani, e questo è un motivo d'orgoglio per noi, credo, per il nostro paese.
2: Senti, mi racconti cosa è successo il primo di maggio, perché è importante?
3: Il primo maggio l'abbiamo festeggiato insieme alla polizia canadese, perché il primo maggio è la festa della polizia, ovvero la prima domenica del mese di maggio è la festa della polizia canadese, e noi siamo stati invitati a partecipare alla sfilata, dove erano presenti circa 5.000 poliziotti provenienti da tutto il Canada, dagli Stati Uniti e da alcuni paesi dell'America Centrale. Quindi per noi è stato un grande onore.
2: Senti, invece il trasferimento da Toronto ad Ottawa come è andato?
3: È stato un trasferimento molto impegnativo, perché ha piovuto per 445 chilometri in maniera incessante, faceva molto freddo.
2: Senti, una curiosità, le tute da pioggia hanno tenuto?
3: Purtroppo le nostre tute da pioggia, nella maggior parte dei casi, non ha tenuto, quindi siamo arrivati come pulcini qui ad Ottawa. Ieri abbiamo avuto l'incontro con il nostro ambasciatore presso la residenza, dove c'erano presenti anche qui le varie associazioni di italiani, ma anche rappresentanti della polizia. C'è da dire che l'ambasciatore italiano qui ad Ottawa, il dottor Cornado, è stata la prima persona a rispondere al nostro appello, quindi la prima persona ad organizzare per noi degli incontri, e quindi gli dobbiamo veramente tanta riconoscenza, quindi grazie ancora. C'è da dire anche che i nostri rappresentanti diplomatici all'estero sono dei veri fuoriclasse, veramente. E quindi niente, oggi, come dicevo, la giornata si apre con una giornata di sole stupenda. Oggi abbiamo un incontro con il capo della polizia di Ottawa, poi parteciperemo ad alcune esercitazioni di poliziotti che stanno frequentando un corso di motociclismo, e la sera saluteremo la città con il nostro ufficiale di collegamento.
2: Quindi oggi partenza per...
3: Faremo tappa a New York, dove saremo fermi una settimana, ma perché dobbiamo appunto sbrigare le formalità doganali per far entrare i nostri mezzi in patria. Un caro abbraccio, a presto.
2: Grazie ed un abbraccio a te e a tutto il team. Si conclude così questa edizione di America Live. Da Richard è tutto.

0: Nel 2001 Moto for Peace realizza missioni in Kosovo, attraverso Montenegro e Kosovo.
1: Scopo della missione:
0: donazione di generi alimentari, materiale didattico e sanitario ad una enclave della città di Pec, Kosovo.
2: Diario di bordo del 2007.
3: Quaderno de bitácora 2007.
4: 2007 logbook.
5: Tutto sembra procedere per il meglio. Il gruppo compatto si dirige verso la zona di Nazca e Paolo può tornare a volare nei cieli del Perù

per mostrarci dall'alto le linee di Nazca. Geoglifi tracciati sul terreno del deserto che si estende per una cinquantina di chilometri tra Nazca e Palpa. Oltre 13.000 linee che vanno a formare circa 800 disegni, rappresentanti i profili stilizzati di animali che vivono in quest'area. Il nostro viaggio intanto prosegue verso Cusco. Dovremo scavalcare le Ande e superare un valico di 4.500 metri. Nessuno di noi è fisicamente preparato per restare così a lungo a questa altitudine. La giornata è buona e la nostra permanenza in quota dovrebbe limitarsi a poche ore. Gli effetti della pressione e dell'ossigeno rarefatto dovrebbero ridursi a qualche forte mal di testa. Come sempre, e ormai non è più una sorpresa neanche per voi, le cose non vanno come previsto. Le condizioni climatiche cambiano repentinamente. Nel giro di pochi chilometri ci troviamo ad affrontare una tormenta di neve. Non siamo preparati e non siamo vestiti nel modo giusto. L'unica soluzione è fermarsi nel primo centro abitato lungo la strada. Poche case e un piccolo locale di ristoro nel quale ci rifugiamo. Gli abitanti sono molto ospitali. Tremiamo dal freddo. Ci offrono del caffè bollente e ce ne vorranno diversi prima di riprendere il giusto colorito e smettere di tremare. Non riusciamo a rimetterci in viaggio prima del mattino successivo e la notte, passata nel piccolo villaggio, è forse stata la peggiore dall'inizio della nostra avventura. Si parte al mattino presto. Scende ancora la neve. Raggiungiamo il primo paesino nella valle dove ci concediamo una fermata per la colazione. Poi via verso Cusco e le rovine della città di Machu Picchu. Da 4.500 metri scendiamo fino ai 3.400. 1.100 metri di differenza si fanno sentire. Stiamo tutti meglio. Il mal di testa si attenua. La nausea sparisce. Le nubi si diradano e la temperatura si fa clemente. Il viaggio prosegue senza soste lungo l'altopiano andino fino a raggiungere al tramonto Cusco. La città conta attualmente 300.000 abitanti. Dichiarata patrimonio dell'umanità nel 1983 dall'UNESCO, fu in passato la capitale dell'impero Inca e oggi viene considerata la capitale storica del Perù.

Billy Joel lo ha sempre detto che le sue canzoni non le scriveva davvero. Gli arrivavano. Melodie complete con gli accordi giusti, il ritmo, perfino l'atmosfera. Come se qualcuno da qualche parte gliele sussurrasse nel sonno e lui, al risveglio, non dovesse far altro che trascriverle. Un'idea affascinante, quasi soprannaturale. Eppure, dietro l'uomo capace di far cantare interi stadi, dietro il piano man che tutti conoscono, c'è sempre stato un altro Billy Joel, più silenzioso, più fragile. Un uomo che ha convissuto per tutta la vita con la solitudine e con una depressione che non ha mai fatto rumore, ma non se n'è mai

All'inizio degli anni 70 Billy Joel non era ancora una leggenda, era solo un ragazzo di Long Island con un sogno che stava andando a pezzi. Il suo primo album, solista, era stato un fallimento, seppure oggi venga considerato uno dei migliori della sua discografia. I soldi scarseggiavano, le relazioni personali si sgretolavano e intorno a lui improvvisamente tutto sembrava dire la stessa cosa: non ce l'hai fatta. Fu in quel periodo che Billy toccò il fondo, così in basso da tentare di togliersi addirittura la vita. Anni dopo avrebbe raccontato quel momento senza retorica, quasi sottovoce, dicendo che a salvarlo non fu solo l'intervento medico, ma una realizzazione improvvisa, brutale e luminosa allo stesso tempo. Capì che quel dolore poteva diventare musica, che se era destinato a soffrire, almeno poteva dare un senso a quella sofferenza e trasformarla in qualcosa che parlasse anche agli altri.

feels me. Per sopravvivere, Billy accettò un lavoro in un piano bar di Los Angeles. Usava uno pseudonimo, Billy Martin, come se volesse sparire o forse solo osservare il mondo senza essere visto. Ogni sera sedeva al pianoforte e suonava per sconosciuti, uomini stanchi, donne sole, coppie che non si parlavano più. Li guardava, li ascoltava, assorbiva le loro storie senza fare domande. E in quel bar, tra un drink e una richiesta qualsiasi, nacque una canzone, non come un inno, non come un successo annunciato, ma come un diario. It's

Piano Man era il ritratto malinconico di un uomo che cercava se stesso riflettendosi negli altri. Un ragazzo che suonava per non sentirsi solo e che, senza saperlo, stava scrivendo la canzone che lo avrebbe definito per sempre.

Il successo quindi arrivò, immenso, inarrestabile. Album, tour, stadi pieni. Billy Joel divenne una voce generazionale, un mito vivente. Ma la solitudine, quella no, non se ne andò mai. Col passare degli anni, la pressione di dover essere sempre all'altezza di se stesso diventò quasi soffocante. Ogni nuova canzone doveva competere con un classico, ogni album con un'eredità sempre più pesante. Nel 1993 accadde qualcosa che sorprese tutti. Billy Joel smise di scrivere musica pop rock.

0: meet you anytime you want in our Italian restaurant.
1: Così, senza annunci drammatici, senza dii plateali, disse semplicemente la verità. Non ce la faceva più. La creazione, quella che un tempo sembrava un dono divino, era diventata un peso emotivo insostenibile. Scelse di proteggersi, di proteggere ciò che restava di autentico. Si dedicò quindi alla musica classica, ai concerti dal vivo, a suonare senza dover dimostrare niente a nessuno. Non aveva più bisogno di scalare le classifiche, aveva bisogno di respirare. Per Billy Joel il pianoforte è sempre stato due cose, un'ancora di salvezza e un fardello. Uno strumento capace di collegarlo a milioni di persone, ma anche di ricordargli ogni volta quanto fosse difficile restare fedeli a se stessi. Forse è per questo che le sue canzoni continuano a parlare così profondamente, perché non nascono dalla perfezione, ma dalla vulnerabilità. Dalla voce di un ragazzo di Long Island che cercava solo il modo per non sentirsi solo e che senza volerlo ha aiutato milioni di persone a sentirsi meno sole. Questo era Billy Joel.

0: Magazine.
1: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: Il traghetto elettrico più grande al mondo aiuterà a salvare il pianeta?
1: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: Si chiama Elan ed è il più potente traghetto elettrico del mondo. Da qualche mese collega due isole danesi senza rumore, senza fumo e dunque senza alcuna emissione di CO2. E mentre viaggia avanti e indietro per questo pacioso specchio d'acqua sul Mar Baltico, sta aprendo la strada ad una concreta trasformazione del traffico marittimo. Il traghetto ha la sua base sul porto di Soby, in Danimarca. Qui ogni giorno, più volte al giorno, anzi, Elan carica i passeggeri e ricarica le batterie. Una volta scollegata, questa nave da 750 tonnellate, inaugurata nell'agosto del 2019, parte per uno dei suoi viaggi, 5 viaggi per l'esattezza, giornalieri verso il porto di Finchau, sulla vicina isola di Hals. Questo progetto è stato cofinanziato dall'Unione Europea in collaborazione con gli isolani desiderosi di raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio. I traghetti sono oggi i maggiori responsabili dell'inquinamento sull'isola. Con le sue 56 tonnelate di batterie agli ioni di litio, Elan permetterà di eliminare circa 2.000 tonnellate di emissioni di CO2 all'anno.